più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

Così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai,

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 12 maggio. Residua instabilità al nord, con piogge sparse e qualche rovescio tra Triveneto, Romagna e Alta Toscana, ma con rapido miglioramento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. Variabilità anche al centro, con rovesci tra Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Più soleggiato altrove. I venti saranno moderati occidentali, con rinforzi tra Liguria, Alto Tirreno e Sardegna settentrionale. Molto mosso il Tirreno centro-settentrionale. Localmente agitato il Mar Ligure. Mossi gli altri bacini. Temperature minime in lieve aumento su Sicilia e Calabria. Massime in diminuzione sui rilievi alpini, ma in aumento lungo il versante adriatico centro-meridionale, con valori fino a 24-26 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Pop Week, le hit della settimana, tutta italiana.
2: Puntuale ogni settimana l'appuntamento con Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate, divisa in due parti, la prima dal numero 20 al numero 11, questa, e poi la Top 10 dal numero 10 al numero 1, questo il numero 20. Aia!

0: Top Week,
1: la classifica i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana. Top Week numero 13.

Era questo il numero 11, vi ricordo Top Week ogni lunedì, giovedì, venerdì e domenica su Rai Radio tutta italiana, i dischi caldi e naturalmente la Top 10. 2016, Max Gazzè, ti sembra normale?

pare che il tempo non passi. Inutile com'è quel tempo che parto a contare i miei passi. Per quelli che dicono resta coi piedi per terra, le tasche ripiene di sassi. La vita che ho scelto, gli amici che ho perso. Restare da solo la cosa migliore, se l'unica cosa.

andata così, è andata che canto canzoni. Non so riparare motori o roba così. Qualcuno ti spiega la vita, ti dà soluzioni. Intanto io canto canzoni, è tutto così.

migliore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: credo il problema sia lei. Non credo che esista lei, ma è uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.
2: Come si fa

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 12 maggio. Residua instabilità al nord, con piogge sparse e qualche rovescio tra Triveneto, Romagna e Alta Toscana, ma con rapido miglioramento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. Variabilità anche al centro, con rovesci tra Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Più soleggiato altrove. I venti saranno moderati occidentali, con rinforzi tra Liguria, Alto Tirreno e Sardegna settentrionale. Molto mosso il Tirreno centro-settentrionale. Localmente agitato il Mar Ligure. Mossi gli altri bacini. Temperature minime in lieve aumento su Sicilia e Calabria. Massime in diminuzione sui rilievi alpini, ma in aumento lungo il versante adriatico centro-meridionale, con valori fino a 24-26 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Marco, buongiorno. Buongiorno.
2: Ah, ma buongiorno.
0: Anche oggi ho dormito qui.
2: Io sì, ormai lo sapete che ho la mia postazione fissa qui, la mia postazione, non me ne vado, c'è il divano, io dormo qui direttamente e chi si muove più?
0: Almeno ci lasci più.
2: Ma no, no, no, perché è un piacere poi stare con voi e iniziare la mattina tutta italiana.
0: Su Rai Radio tutta italiana, siamo live dalle 7 alle 10, seguiteci sulla DAB oppure sull'applicazione completamente gratuita di Rai Play Sound, giusto Giulia?
3: Assolutamente, mandateci messaggio al numero 334-6045-640.
2: Ecco, invitateci a pranzo. Questo è il mio mantra, e lo so, questa è la mia cosa. Il sabato e la domenica cerco sempre qualcuno che mi inviti a pranzo, ma non trovo mai nessuno. Voi, non so, magari visto che finite alle 10, potreste trovare qualcuno che mi invita a colazione. Potrebbe essere questa.
0: Effettivamente, sì,
2: l'idea.
3: Ma noi ci invitiamo sempre.
2: Vi invitate da sole, andate a colazione.
0: A vicenda.
2: Ma che bella questa! Che giorno siamo arrivati oggi? Siamo al 12 maggio.
0: Oggi è martedì.
2: Che è bello, già... e la settimana è già iniziata da ieri, incredibile.
3: Ci pensate tra un po' in giugno.
2: E che succede a giugno?
3: Niente.
2: Non succede niente. Ma come non succede niente? Entra l'estate, arriva l'estate a giugno.
0: Sì,
2: entriamo finalmente nella stagione estiva.
0: Beh, diciamo che le giornate anche qui a Roma stanno migliorando, no?
2: Ecco, oggi ad esempio non c'erano nuvole, mi
0: non
2: sembra, vero? Vero? Dovrebbe migliorare la situazione. Chissà, nel corso della giornata, durante la puntata, se accadrà qualche cosa, non lo so. Però tante cose accadranno invece a mattina tutta italiana.
0: Sì.
2: Con Greta e Giulia, io me ne vado tanto tra poco, io faccio soltanto il disturbatore all'inizio e poi a un certo punto saluto tutti e faccio ciao ciao ciao.
0: Sì,
2: avrete anche una grande ospite.
3: Una grandissima ospite.
0: Sì, ma non svegliamo ancora il nome, lo lasciamo per
2: segreto.
0: Dopo.
2: Però sì,
3: parleremo di tante tante belle cose. Poi lei è molto molto simpatica, quindi secondo me dalle 8:30 ascoltateci tutti, che ci sarà da divertirsi.
2: Vi ascolterò, anche perché io finisco alle 8:30 dall'altra parte.
0: Perfetto.
3: Quindi... allora ti aspettiamo.
2: Che bello, dai, ascoltiamoci un po' di Mi fa. Fate ascoltare, anzi a me e a tutti gli ascoltatori, un po' di musica.
0: Beh, siamo qui per questo. Ma...
2: ragazzi, Greta, quando te lo dice Greta con quello sguardo.
3: Ma tutta
2: fine.
3: Italiana?
2: Ma tutta italiana, tutta sì, italiana. Certo.
0: Volevo
2: certo,
0: essere
2: certo.
0: Un duro di Lucio Corsi.
4: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Questo era Bel Venerdì di Eddie Brock, però purtroppo non è ancora venerdì.
1: No, ma infatti è un po' un controsenso, siamo soltanto a martedì, ma Eddie Brock ci ha deliziato col suo venerdì, va bene.
0: Bello, il venerdì prima del weekend, no, manca ancora un po' di
2: manca
0: giorni.
2: Manca ancora tanto, siamo a martedì ragazzi.
0: Siamo a martedì, siamo oggi martedì. 12 maggio.
1: Che succede? Non lo so, se non me lo dite voi, io non lo so.
0: Te lo diciamo subito, allora, oggi è la giornata internazionale dell'infermiere.
1: Oh,
0: quindi si
1: vedi,
0: celebrano tutti gli infermieri. Sì, che ci aiutano.
2: Che ci aiutano tanto, perché
0: soprattutto a me e Giulia che ci servono.
2: Ci servono
0: quindi
2: tantissimo.
1: Ma siete ciofani, e che vi servono gli infermieri? Già state con gli infermieri a casa,
0: anche
1: magari.
0: Se siamo giovani.
2: Supporto, un grande
0: dobbiamo
2: supporto.
0: Ringraziare tutti gli infermieri che ci ascoltano.
1: Ovvio, un bellissimo lavoro.
2: Perché tu
1: lavoro.
2: Ci sei andata anche vicino questa notte ad avere un supporto.
0: Esatto,
2: giusto.
0: Esatto, bravo.
2: E dovete sapere che Greta in questi giorni proprio le sta succedendo di tutto.
0: Esatto, sì, non sono proprio nel pieno della mia forma, però.
1: Che succede,
0: passa.
1: Greta? Come
0: tutto
1: mai?
0: Passa.
1: Come mai? Che
0: niente
1: ti succede? Vabbè, meno male.
0: Tutto passa. Poi, inoltre, è la giornata mondiale della fibromialgia, che è una malattia cronica che colpisce milioni di persone e che spesso viene definita invisibile.
1: Certo, perché è soltanto sintomatica, certo.
0: Esatto, che però in realtà è molto pesante, quindi. Salutiamo anche tutte le persone che purtroppo hanno a che fare con questa malattia, che poi tra l'altro non ha una cura.
1: No, ancora no. Però speriamo sempre, insomma, che la ricerca faccia i suoi passi in avanti.
2: E poi anche la giornata della salute delle piante, perché il 12 maggio è la giornata proprio internazionale. Cioè noi pensiamo alle piante, ma in realtà le piante poi muovono il mondo, perché sembra un tema lontano dalla nostra quotidianità e invece riguarda tutti noi, dalle piante sui balconi, agli alberi della città, all'agricoltura, a quello che mettiamo sulle nostre tavole. Quindi prendersi cura delle piante significa anche prendersi cura dell'ambiente, di noi stessi, perché è quello che respiriamo. E allora la mia domanda è: ma voi avete, diciamo, un pollice proprio verde per le piante o non?
0: No.
2: E scrivetecelo al 334-6045-640, però noi vi rispondiamo che noi non ce l'abbiamo proprio.
0: Marco, no, qui, forse sì, non ha
1: ma guarda, mezzo verde, mezzo, soltanto mezzo pollice ho verde, sì, le piante ancora resistono sul mio terrazzo, dici che ancora ci sono, quindi che dobbiamo fare?
0: Ma farla? Da sole?
1: Da sole, no, un po' le cure.
0: Allora,
2: c'è anche tanta gente che le compra, poi non se ne prende cura, magari parte appunto d'estate, si secca.
0: Mia madre si arrabbia sempre.
1: Tu le fai seccare?
0: Lei parte, sì.
2: Ti dice: mi raccomando, ricordati di annaffiare le piante.
1: Ma guarda, io ho scoperto l'irrigazione automatica, ragazzi, ve lo consiglio, che è una cosa fantastica,
0: sì,
1: meravigliosa. L'irrigazione automatica, non muore più nulla d'estate.
2: Ecco, ma ormai dovrebbe essere tutto così, infatti.
1: Quindi, tre giornate mondiali nazionali oggi. Ma che è una giornata importante questo 12 maggio,
0: Tutte cose importanti.
1: Ecco, ma quando è la giornata mondiale della buona musica?
2: Ecco,
1: sempre il 12 maggio.
2: Quello è 365 giorni l'anno.
1: Brava Giulia, vedi
0: e quindi
1: così.
0: Quindi ascoltiamo un po' di buona musica.
1: Dai, a questo punto io direi di sì, ecco.
0: Vai con il vicino di casa di Giulia.
2: Ultimo.
1: Il tuo vicino di casa?
2: È il mio vicino di casa, sì.
1: Ma salutalo tanto.
2: Una volta sono andata anche a sbattere contro di lui.
1: Sì,
2: una
1: che ti ha detto?
2: Era pure una macchina abbastanza niente. Poi sono andata avanti, ma non era successo nulla di grave.
1: Anna, ma l'hai tamponato veramente? Io pensavo l'avessi solo così, col spalla a spalla, invece l'hai proprio tamponato. Lui non lo sapeva fino a un secondo fa, pensa, adesso ti farà causa.
2: Adesso mi farà causa, va bene.

sbagliata di quelle vite fatte così.

vuoi una vita di quelle che

ognuno in fondo perso per i fatti suoi. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle dei figli. Voglio una vita esagerata, voglio una vita come Steve McQueen. Voglio una vita che non è metà di me.

0: era Vita Spericolata di Vasco Rossi, spericolata un po' come la nostra in questi giorni,
1: esatto.
0: Giusto?
1: Brava Giulia, questa era carina.
0: Questa era molto carina. Comunque mi raccomando ragazzi, ricordate di seguirci su Rai Play Sound, scaricate l'app, è totalmente gratuita, potete seguirci ovunque o tramite app. E tra l'altro su Rai Play Sound ci sono tantissimi podcast molto interessanti di cui parlare, vero Greta?
1: Esatto, perché dal 14 al 18 maggio il Salone del Libro di Torino apre le porte. Durante la più importante fiera dei libri e della cultura, la direzione radio digitale specializzate e podcast sarà protagonista dello spazio dedicato ai podcast. Sul palco ogni giorno ci saranno le presentazioni dei podcast original, tutte storie da ascoltare.
0: Ebbene, e oggi vi parleremo di due podcast che in comune hanno una cosa, la ricerca della verità.
1: Wow! E allora ti parlo già del primo.
0: Dai,
1: Giulia, allora,
0: il primo
1: è Test di Modì, vi faccio ascoltare un lancio e poi ve lo approfondisco un pochino.
2: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
3: Esce un Modì 1, come sapete, nella stessa giornata ne provano un altro, Modì 2, poi qualche settimana dopo trovano Modì 3.
4: Lei era presente all'epoca dei fatti?
3: E anch'io architettai col DAS una testa di Modigliani facendo la caricatura dell'assessore alla cultura. Se l'hanno trovata si è fatta una risata.
2: Ascolta il podcast Teste di Modì, una favola vera, su Rai Play Sound o scarica l'app.
1: Bello. Allora, questo primo podcast di cui vi ho fatto ascoltare il lancio, il nome è Test di Modì ed è già disponibile sul catalogo di Rai Play Sound, dove l'autore Luca Franco racconta in prima persona il viaggio alla ricerca di una verità sulla storia più controversa del secolo scorso. Il podcast ripercorre l'incredibile vicenda accaduta a Livorno nel luglio del 1984, quando furono ritrovate tre sculture a forma di testa proprio davanti a quello che era stato l'atelier di Amedeo Modigliani. Verrà presentato al Salone del Libro di Torino sabato 16 dalle ore 11 alle ore 11.45 presso lo spazio Rai, con l'autore Luca Franco a moderare Andrea Borgnigno, responsabile appunto del podcast presso la direzione radio digitali specializzate e podcast.
0: Bello, adesso sentiamo il secondo così capiamo perché hanno in comune questa ricerca, diciamo, della verità.
5: Questo è un podcast di confine, il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste. E questo è Follow the Money.
2: Questo è un podcast original Rai Play Sound, storie tutte da ascoltare.
0: Bello, guarda, già veramente il titolo mi piace e...
1: Giulia.
0: Comunque, è un crime finanziario e sarà online dal 23 maggio, che è la giornata della legalità. Infatti, Follow the Money è il motto del metodo investigativo rivoluzionario del giudice italiano Giovanni Falcone, un grandissimo ovviamente, che consisteva nel tracciare i flussi finanziari illeciti per incastrare il crimine organizzativi, che comunque erano tra l'Italia e la Svizzera. Quindi è un podcast che dedica 6 puntate su tutti gli intrecci del malaffare tra Italia e Svizzera, raccontati dal magistrato, capito Greta? Quindi lui ha vissuto tutto in prima linea come procuratore del canton vicino, tutte le più scontanti richieste, diciamo, della corruzione, il riciclaggio, insomma la mafia. Quindi è verrà presentato appunto al Salone del Libro di Torino domenica 17 dall'1 all'1.50 presso lo spazio Rai con l'autore Danilo De Biasio. A moderare ci sarà sempre appunto Andrea Borgnino, responsabile podcast presso la direzione radio digitale specializzata e podcast. Che ne pensi?
1: Io direi che ci sono un sacco di iniziative bellissime di questi podcast sull'app. A proposito anche di podcast che abbiamo annunciato ieri di Raffaello in carcere, rimanete collegati perché dopo vi parleremo di una premiazione molto importante che ha avuto.
0: Sì, che poi quindi, proprio ieri parlavamo di carceri, insomma,
1: di questo podcast, e quindi adesso lanciamo una canzone.
0: Dai,
1: e poi torniamo
0: vai.
1: Da voi.

0: E questa era Una notte in Italia di Ornella Vanoni. Sono le 7.30, siamo sempre io e Giulia, Greta e Giulia su Rai Radio Tutta Italiana.
1: E che succede alle 7.30?
0: E che succede? Comunque il tempo vola,
1: vola
0: qui
1: proprio,
0: con te.
1: Sì, è vero.
0: Alle 7.30 c'è l'intervento della nostra Maria Cristina Zoppa.
1: Quindi, che ci racconta oggi?
0: Esatto, allora ci racconterà di Mia Martini nel primo intervento e quindi la premiazione dei Tulipani di Seta Nera, di cui vi dobbiamo parlare dopo, ve ne parleremo più tardi, sì. Adesso vi lasciamo al suo intervento, a più tardi.
2: Disco Rai, la musica scelta.
3: Ma bentornati a Disco Rai, al buongiorno di Disco Rai. Oggi appuntamento con l'Eurovision Song Contest, che inizia proprio stasera su Rai 2. Inizia la prima semifinale, la seconda il 14 e poi sabato ci sarà la finalissima in onda su Rai 1. Ma prima un passaggio obbligatorio all'almanacco musicale, perché oggi è un giorno particolare. Il 12 maggio nasce a Boiasco il cantatore Umberto Bindi nel 1932. Nel 1940 nasce a Ponte Buggianese il cantante Gian Peretti. Nel 1972 Nada debutta nella Hit Parade con Re di Denari. Nel 1979, il 12 maggio, Renato Zero è primo in classifica con Il Carrozzone. È incredibile coincidenza. Il 12 maggio del 1995 ci lascia l'immensa Mia Martini. E visto che da oggi si parlerà di Eurovision, a rappresentare l'Eurovision Song Contest per l'Italia ci sarà un napoletano, torniamo all'immenso incontro di Mia Martini con Enzo Gragnaniello e Roberto Murolo, proprio con Cummè.
2: Sh,

0: Disco Rai, la musica scelta.
1: E allora andiamo all'Eurovision. Qualche giorno fa a Disco Rai ci è venuto a trovare Zenith, che sarà la rappresentante di San Marino per l'Eurovision Song Contest. Ci ha parlato del suo duetto con Boy George in gara appunto per la Repubblica di San Marino, e poi anche del vero spirito dell'Eurovision Song Contest, che sta raccontando anche in un Road to Eurovision che troverete disponibile su Rai Play, un mini programma appunto condotto da Seni.
2: Ma guarda che è l'unico programma, l'unico evento musicale al mondo che riesce a racchiudere così tante culture, così tanti paesi in un solo momento, e si va tutti d'accordo. Cioè è vero, è tutto magicamente dentro una pseudo bolla ben organizzata, poi dipende da paese a paese, perché ovviamente chi vince quest'anno organizzerà il prossimo anno, eccetera eccetera. L'anno scorso ha vinto JJ, questo ragazzo che ha cantato questo pezzo pop lirico, e quest'anno Vienna ospiterà Eurovision, quindi a volte c'è anche la gara a chi lo fa meglio, no? E quest'anno cade il 70° anno e Vienna si sta colorando di Eurovision in una maniera meravigliosa, e solo se lo vivi, solo se davvero lo percepisce, riesce a raccontarlo. Per il mondo esterno è una maranzata, è una chicceria, ma anche per lo stesso Boy George all'inizio, quando gliel'ho proposto, mi ha guardato, mi ha detto: ma cosa mi stai facendo fa? Invece lui adesso che è lì con me a Vienna, ma ne è felicissimo, perché hai una percezione di libertà, di autenticità, di comunità, che purtroppo nella musica, soprattutto visto anche il periodo storico, si sta tanto perdendo. E invece Eurovision fortunatamente riesce ancora a tenere legato questa sensazione. Ci sono ovviamente le polemiche, le tensioni, c'è di mezzo sempre la politica, ma si respira ancora della sana musica. Ma noi abbiamo scelto, insieme a questa produzione con la quale ho collaborato, specificatamente determinati paesi, perché io volevo mostrare diversi punti di vista di Eurovision, non soltanto la parte ovviamente musicale, ma anche come l'artista porta la propria cultura, il proprio folklore. Quindi siamo arrivati in Albania, dove c'è questa giovanissima cantante che si chiama Jonida di Tirana, che ha voluto ardentemente portare, nonostante la sua modernità, nonostante il suo modo di cantare molto fresco, ha voluto portare comunque le sue

tradizioni, quindi utilizzare anche strumenti tradizionali albanesi, così come gli Shkodër Elektronik, che sono albanesi ma vivono in Italia, che nascono in questo paesino che si chiama appunto Shkodra, e loro fanno un electropop ma in lingua albanese, in dialetto albanese. E a me sta cosa affascina tantissimo, perché questo è Eurovision, ti permette davvero di scoprire, di sperimentare, di assaporare anche altre culture musicali diverse. E non è soltanto che vai su Spotify e ciacca, ascolti, no, le persone proprio se lo vivono addosso. Questa ragazza che si chiama Beatrice, che ha cantato per gli Shkodër Elektronik, che tra l'altro sarà ospite all'Eurovision quest'anno con la propria band, addirittura ha chiesto alle sarte albanese di raccontare la propria storia attraverso anche gli abiti albanesi. E per me è una cosa meravigliosa, a me affascina tantissimo, a me è una cosa. E questa è Albania, poi c'è stata la Grecia, Klavdia, una ragazza giovanissima che ti viene a pensare, magari questa qua vuole cantare in inglese, cioè quale palco mi... No, lei ha cantato in greco dall'inizio alla fine, scegliendo proprio la lingua greca, perché dice: io rappresento il mio paese, io voglio cantare in greco. E se ci pensi è bizzarro, no? Adesso che si ha tanta fame e voglia di cantare, di apparire. No, lei dice, lei ha 23 anni, giovanissima. Dice: io vivo nel mio paesino vicino ad Atene, torno a casa dalla mia famiglia, in mezzo al mare, e continuo a cantare in greco.

0: Ed eccoci qua sulla radio tutta italiana, ringraziamo Cristina Zoppa e come vi dicevamo parliamo del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, perché è la 19ª edizione ed è stata istituita una nuova sezione dedicata proprio ai podcast sociali in collaborazione con la direzione delle radio digitali specializzate e podcast. Questa sezione ospita podcast originali dedicati ai temi sociali, alla sostenibilità, che è una cosa super importante anche collegandola appunto al mondo del cinema, perché bisogna sempre appunto dare l'esempio della diversità, della fragilità delle persone, dei luoghi per integrare appunto i bisogni e proteggere lo sviluppo.
1: Esatto, e la selezione di questi podcast, di questa nuova sezione, perché prima non c'era, è stata affidata a Andrea Bornigno, che ha scelto per questa prima edizione quattro podcast che hanno ricevuto da Diego Righini, che è il presidente del festival, una menzione speciale per le tematiche affrontate. Il podcast Rai che ha ricevuto la menzione è Raffaello in carcere, che è appunto quello che vi avevo annunciato ieri, e che racconta come l'arte diventa un percorso di crescita nei penitenziari italiani attraverso la realizzazione della collettivo creato da 100 detenuti dai carceri minorili e ispirato alla scuola di Atene di Raffaello. In questo proposito abbiamo anche delle interviste da farvi ascoltare. Partiamo con appunto l'intervista di Bornigno, a quale è stata affidata questa sezione podcast.
2: Quanto è difficile raccontare temi sociali usando solo la voce e lo storytelling senza il supporto di immagini?
3: È più difficile perché bisogna narrare e raccontare, ma è anche più realistico, perché soltanto con la voce possiamo far scattare un'empatia che col video non succede. Chiudendo gli occhi si aggiunge quella componente, c'è chi la chiama il teatro della mente, che lo faceva già la radio, oggi lo fanno i podcast, è un modo per dare un valore in più alle storie, per voi è più difficile.
1: Andiamo avanti invece con l'intervista di Nicola Graziano, presidente UNICEF Italia.
2: Quanto è importante continuare a investire sul cinema sociale?
4: Io credo che sia fondamentale perché attraverso le immagini del cinema si possono denunziare i fatti reali, si può porre l'accento su quelle che sono le problematiche, soprattutto per quanto mi riguarda, attengono ai problemi dei minori, che sono tanti, come il disagio sociale, come la malattia mentale, come qualunque la violenza domestica, le violenze, quindi questo è fondamentale, è un linguaggio utile per arrivare a persone che magari non hanno altri canali di conoscenza se non questo, quindi è molto diffusivo, credo sia fondamentale.
2: Quale pensa che possa essere il futuro del cinema sociale anche con l'ausilio delle nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale?
4: e potrebbe essere una strada per intercettare la indifferenza dei più giovani, di quelli che magari vedono nell'intelligenza artificiale uno strumento soltanto per così giocare, divertirsi o comunque non approfondire le tematiche. Attraverso l'intelligenza artificiale si potrebbe arrivare con il cinema a poter comunicare anche questi bisogni.
0: E ascoltiamo adesso invece cosa ci dice il presidente Diego Righini, appunto presidente del Tulipani di Seta Nera.
5: Proprio qualche giorno fa, i David di Donatello, Matilda De Angelis ha parlato di rimettere al centro la dimensione sociale del racconto cinematografico. Tu, in quanto di presidente del Festival Internazionale di Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, tu cosa ne pensi?
6: Ho subito ringraziato Matilde De Angelis per aver fatto questo appello importante, poi fatto da un premio importante come il David Donatello, che è il premio che riconosce il merito e la qualità a tutta la cinematografia italiana. Noi lo facciamo da 19 anni. Da 19 anni abbiamo scelto di occuparci solo del cinema sociale, quando si intende politico, è l'azione che ci aspettiamo subito dopo aver narrato una storia sociale importante. Le storie si narrano e si racconta la vita delle persone quando si dice sociale, proprio perché quelle persone mancano di una socializzazione, mancano di un ascolto, mancano di un momento in cui le persone decidono di occuparsi di loro. E occuparsi di qualcuno è la parte della politica. La politica questo deve fare, deve occuparsi di andare incontro a chi più ha bisogno, per organizzare una società che permetta a tutti di essere inclusi e quindi una socializzazione universale. Quindi, Matilde De Angelis, siamo contenti che si sia, come dire,
7: resa una portavoce di Tulipani di Seta Nera nell'ambito del Donatello, ma spero che non sia un unico caso. Io spero che tutte le persone che sono nel mondo del cinema abbiano compreso quanto il loro mestiere, la loro arte, sia importante nel toccare il cuore e la mente di tutti, soprattutto delle istituzioni, quindi delle figure più importanti nel nostro paese, ma non solo il nostro, le istituzioni europee, le istituzioni internazionali. Toccare con l'arte il cuore e la mente delle istituzioni serve affinché nel momento in cui loro devono prendere delle decisioni mettano al centro il bene collettivo, mettano al centro l'interesse delle persone, ma non di quelle che, diciamo così, ce la fanno da sole, quelle ricche, quelle che sono nel mercato del petrolio o sono nel mercato, diciamo così, anche delle grandi major del mondo del cinema. Non stiamo parlando delle multinazionali, non stiamo parlando delle persone che da sole già hanno raggiunto grandi obiettivi e hanno ottenuto successo. Dobbiamo fare in modo che chi sta andando verso il successo ogni tanto guardi nel proprio specchietto retrovisore per capire chi c'è dietro, non per gioire il fatto di stare davanti, non per gioire il fatto che la loro corsa renda l'altro sempre più piccolo, sempre più invisibile, sempre più, come dire, lontano e non compreso, ma ogni tanto rallentare.
0: Ed ecco, ringraziamo Diego Righini, ma adesso, ragazzi, è arrivata la nostra ospite. È qui la grandissima Fioretta Mari. No, non è arrivata, è già scappata, Greta, non si sta preparando, sei pronta?
8: Abbiamo mandato tutte le interviste?
0: Sì, perché è arrivata la nostra ospite che stiamo aspettando con grandissima.
8: Allora, l'annunciamo o non l'annunciamo? No,
0: prima facciamo partire una canzone proprio per attenderla, così. Dai.
8: Vai.

0: Ed era vittima di Modà. Ragazzi, vi faccio sentire l'ultima intervista dell'autrice fuori dal binario di Tulipani di Seta Nera, e poi la nostra ospite a breve sarà qui con noi in studio.
1: Quanto è più difficile raccontare temi sociali usando solo la voce e lo storytelling senza il supporto di immagini?
2: Secondo me è anche più facile in un certo senso, perché i contenuti sono molto forti e quindi è bene concentrarsi su quelli. E poi anche perché l'evocazione che danno le parole espresse con la voce è molto utile proprio per stimolare l'empatia, perché i temi sociali, per essere affrontati, hanno bisogno di questo aspetto emotivo e di avvicinamento, no? Che poi ti porta eventualmente a voler fare qualcosa. E quindi penso che non è che le immagini vadano male, però a volte aiuta a centrare un po' meglio il tema.
0: Quindi un ottimo festival, bellissimo, tantissimi argomenti, ma adesso eccoci qui. Fioretta Mari, ci sei o non ci sei? Sei arrivata, la grandissima Fioretta Mari. Allora ragazzi, è entrata già mandandomi con un dito alzato, non voglio dire niente, vieni qua vicino a me per la tua gioia, vieni qua. Sei bellissima. Allora lei è venuta vestita di rosa, sempre bellissima, wow, sei stupenda. Vieni qua vicino a me. Ecco, iniziamo già benissimo, perché dovete sapere che lei mi vuole molto bene. Vieni qui vicino a me per una volta. Come stai?
3: Bene.
0: Siamo in diretta, che ci racconti?
3: Dovevo venire alle 8:30.
0: E sei venuta prima perché ti mancavo.
3: Non mi hai detto vieni prima.
0: Io ti ho detto vieni. Era per il parcheggio.
3: Stai zitta.
0: Quanto sei bella.
4: Ah, era per il parcheggio.
0: Era per il parcheggio.
3: Ma tu la supporti?
0: Ecco, però, lei è venuta per farmi tantissimi
4: sarà
0: complimenti.
4: Un mese molto complicato.
0: E comunque la risposta è no, Greta ufficialmente non mi supporta.
4: No,
0: più.
4: Non è vero, la sopporto, ma sono molto preoccupata perché mi aspetta, insomma, un mese intenso.
3: Non hai idea.
0: Perché Fioretta con me ha già dato, giusto?
3: Sì. Quando posso iniziare a salutare? Io faccio radio da quando sono nata, bambola. Hai capito? Poi ti racconto un aneddoto troppo bello.
0: Raccontaci.
3: Comincio?
0: Comincia.
3: Buongiorno mondo! Mondo che viaggia, mondo che lavora, mondo che sta a casa con le povere casalinghe che non vengono mai capite, che non vengono mai valorizzate. Io vi amo, casalinghe meravigliose. Se non ci foste voi, saremmo tutti rovinati, le grandi casalinghe. E allora il mio saluto però va principalmente, a parte le casalinghe che ripeto sono la mia passione, il mio amore, vanno a tutti quelli che stanno viaggiando in macchina, tremende le macchine, il traffico, le cose, però la radio è vicina a voi, perché la radio è importante. La radio è quella che ti fa passare le ore tranquille per arrivare a fare il vostro lavoro. Ecco, vi ho salutati. Viva la radio, viva tutto ciò che ci fa apparire più bella la vita, perché la vita è bella. La vita è molto bella, ma gli uomini non lo capiscono. Gli uomini sprecano i momenti belli a fare cose stupide.
0: Perché guardi me?
3: Perché ti voglio uccidere.
4: No, ma poi vorrei sottolineare il fatto che lei è stata bravissima a fare questa introduzione mentre aveva Giulia davanti che smanettava come una matta.
0: Perché tu hai una voce
4: microfono
0: talmente soave, bellissima, che si sente anche senza microfono. Però io non ti ho fatto partire il microfono. Ho già iniziato male.
3: Non hanno iniziato, capito niente?
4: Sì, sì, no, si è sentito tutto.
0: Si è sentito tutto, volevo soltanto metterti più giù il microfono.
3: Senti, ma tu la sopporti?
4: Mi tocca, non ho alternative.
0: Ma lei è obbligata.
3: Allora ditemi come si fa,
0: ecco,
3: ad alzarsi la mattina
0: e vedermi.
3: A parte vederti, io alle 5:30, io sono andata a letto alle 2 perché sto facendo, lo sai, sto provando.
0: Tu fai tantissime cose, sì.
3: Sì, sì, grazie a Dio, sì. Bisogna fare, non devi essere una che non fa niente.
0: E guarda sempre me.
3: Tu rompi solo le scatole. Hai capito? Allora,
4: e quindi sei alzata alle 5:30?
3: 5:30.
4: E com'è stata la sveglia?
3: La sveglia.
4: La sveglia.
0: Sì, devi sapere che bisogna stare super attenti con la dizione, perché lei proprio diventa molto aggressiva se si sbaglia.
3: No, io non divento aggressiva.
4: Fa bene, fa bene.
3: Ah, che carino, Forattini, quanto è carino. Da, allora,
4: microfono.
3: Forattini, mi devi mettere a posto questo microfono, perché non
0: riesco.
3: Non mi vede, non mi sente neanche mia figlia.
0: Non ti sente neanche. No. Salutiamo tua figlia, che carina.
3: Ed Elena, la più grande cantante celtica d'Europa.
0: Vabbè, comunque, che ci racconti?
3: Che ci racconti, Forattini?
5: Io non racconto niente, pensate, fate voi la trasmissione.
4: Vabbè, mentre sistemiamo questo microfono, direi di partire con una canzone.
0: Sì.
4: E ci rivediamo tra pochissimo.
3: Tra poco.

0: questo era In questo mondo di Paolo Vallesi. Bentornati su Rai Radio Tutta Italiana. Siamo in tre
1: con Fioretta, che mi stava insultando
0: però
1: offline.
0: Però l'hai fatta una presentazione come si deve?
1: Ma allora, io sono dell'idea che i veri grandi come te non hanno bisogno di presentazione, oppure si presentano da soli, perché poi tu sei anche molto umile, giusto? Quindi presentati.
2: Ma perché non vai a farti friggere? Io non lo so. Perché non troviamo la maniera di farti, non so, andare a quel paese?
1: A quel paese.
2: Così delicatamente. Ciao Greta.
0: Buongiorno Fioretta.
2: È stato bello.
1: È stato bello.
2: Perché fra due minuti me ne vado.
1: No, raccontaci, dai, a parte gli scherzi. Allora, tutti conosciamo Fioretta per Amici, perché era una dei più grandi coach di Amici, no?
2: È iniziata con me, pensa, 25 anni fa.
1: Pensa.
2: Siamo entrati tutta la troupe di Amici, gli attori, i registi, gli autori, siamo entrati in uno studio della Cinecittà.
1: Sì.
2: In quel momento erano le 14:59, è entrato il regista e ha detto: signori, signori, c'è la guerra mondiale. Ti immagini, siamo impazziti. Hanno invaso l'America. Era l'11 settembre 2001.
1: Ma durante Amici?
2: Primo giorno di Amici.
1: Primo giorno.
2: Primo giorno. E allora io ho detto: mamma mia, sai che ci sono state tante vittime. Dico: quanto sangue. Sai che gli antichi dicevano che quando c'è tanto sangue, poi c'è tanta gioia, tanta vita.
1: E c'è stata.
2: Amici è una delle trasmissioni più cult della...
1: E quanti anni sei stata ad Amici?
2: 11 anni.
1: 11 anni.
2: Poi purtroppo...
1: Mi sapere che Greta è una ballerina.
0: E io ho fatto anche un'esperienza ad Amici. Però negli ultimi anni dove...
2: No, non ti ho vista, perché io ricordo tutti. Io ne vedevo 2000 ogni estate, però... Purtroppo è stata levata la recitazione,
1: che era la cosa, una delle cose più belle.
2: Una scelta, una scelta di non so chi, va benissimo, però sai, è una scelta della produzione, perché dice che gli attori non avevano successo.
1: Perché?
2: E invece,
1: cioè, no, perché in una scuola, per esempio, la danza o il canto hanno più successo della recitazione?
2: Ecco, allora, perché forse gli attori costano e i cantanti incassano. Forse la regola potrebbe essere questa, mentre in America, dove insegno, tu lo sai, alla Strasberg,
1: che è una delle migliori
2: del mondo, sì. 1500 allievi in America, è una cosa pazzesca. Pensa che ci sono
0: posso dargli del tu?
2: No, mi devi dare solo del
1: solo
2: tu,
1: del tu.
2: Perché
1: okay.
2: Nel mondo dello spettacolo, se tu dai del lei, sei una cafona, perché fai sentire che tu sei giovane e la persona con la quale parli è una vecchietta.
0: Non sia
1: vabbè
0: mai.
1: Ma te si vede
0: non
1: che sei giovane, mai. Fioretta, dai, cioè.
2: Invece tu sei cretina e basta. Allora, qual è il problema? Il problema è che l'America, in America la prima regola è la recitazione, perché il cantante che non sa recitare non esprime niente con la faccia, il ballerino che non sa la recitazione non esprime niente col corpo e con la faccia. Sai quanta gente mi chiama e mi dice: Fioretta, vorremmo fare un film, perché adesso tutti chiamano i ballerini, gli Amici, per fare gli attori, no? O i cantanti, guarda i cantanti, e fanno un corso, perché la recitazione ce l'hai dentro, perché il talento nasce con te, ma lo devi affinare.
0: Certo.
2: Perché se no o esageri o fai troppo poco. Allora, chi è il coach, quello in gamba? Che tira fuori la tua anima.
1: Infatti.
2: Perché dai,
1: è vero, tu mi hai tirato fuori l'anima.
2: Ma t'ho tirato fuori. Che siamo alla radio. Manteniamoci bene.
1: Manteniamoci.
2: Ecco, tu pensa che io inizio Rai, io avevo 3 anni, sì, perché sono la prima interprete di Porta un bacione a Firenze,
1: sì,
2: l'ho fatta con Edoardo Spadaro, e alla radio mi mettevano la scaletta per arrivare al microfono, no? E
1: poi bassina.
2: Tu sei cretina. Io non ero bassina, ero bambina.
1: Ah, eri bambina, ok.
2: Ecco, poi sono anche bassina, perché sono rimasta bassina, ma non importa.
1: Una piccola botte, c'è cioè il vino, no.
0: Una botte questa, piccola,
1: no, è il contrario, scusate.
2: Questa, vabbè,
1: questa
2: non
1: era bella, no, era
2: io mi devo molto contenere, perché se do il libero spazio a quello che vorrei dire...
1: Infatti devo invitarti più spesso in radio, perché sei stranamente gentile con me.
2: Hai capito?
1: Perché ti stai trattenendo, però dopo ho paura.
2: Ma si dice dopo, si dice dopo.
1: Dopo.
2: Ecco, che poi la dizione può non servire. Pensa che oggi tutti i registi, quando io vado a fare le cose, il cast, no? Mi dicono: però signora, non le faccia fare l'addizione che diventano falsi, perché uno per lei tutto è così. No, tu devi parlare come mangi.
1: Il cinema è realtà.
2: Il cinema, sì, ma oggi si fa calabrese, napoletano, romano, sardo, siciliano. Siciliano, io pensa, io da fiorentina, sì, perché sono fiorentina, lo devo dire, perché papà fiorentino, sono nata a Firenze, però sono orgogliosa di aver avuto la mamma siciliana.
1: Siciliana.
2: Perché è la nonna sarda.
1: La nonna sarda. Tutto proprio tutto, tutta Italia. Beh, sei
2: tesoro,
1: un mix di
2: figli
1: tutto.
2: D'arte, io sono la 14ª generazione di attori dei Carrara. E allora noi riscendiamo dal 1540. Pensa, ci mettevano ancora in terra sconsacrata. Oggi l'attore lo fanno presidente d'America. No, però quello che è importante è che se non sai recitare nella vita, impara almeno a recitare in teatro, perché oggi come oggi la verità è l'unica cosa che ci distingue dagli animali.
1: In che senso, se non sai recitare nella vita ma in teatro? Perché uno nella vita deve recitare.
2: Non deve saper recitare. Se tu reciti troppo sei falso.
1: Certo.
2: Sei uno che si vede subito che è uno che ti piglia in giro.
1: Certo.
2: Perché saper recitare, cosa vuol dire recitare? Allora, spieghiamo al pubblico.
1: Vai.
2: Che vuol dire recitare? Forza, dai. Che vuol dire? Dai, Greta.
1: Greta,
2: Greta.
1: Lei.
0: Subito a me.
1: Vai, vai.
2: Greta, non fare la gretina. Allora, per favore.
1: Io già lo so, quindi sarebbe troppo scontato risponderti.
2: Allora, dimmi.
0: Cosa significa
2: furba.
0: Recitare?
2: Sì.
0: Allora.
2: Allora, noi italiani recitare, perché noi siamo latini, siamo importanti. Gli inglesi dicono to play.
1: To play.
2: I francesi dicono jouer. E noi recitare.
0: Recitare.
2: Che vorrà dire? Dai, esprimiti.
1: Che giochiamo, che ci divertiamo.
0: Interpretare, sì, ruoli diversi.
2: No, è una parola sola.
1: Giocare.
2: Giocare, se fossimo inglesi o francesi. Noi siamo italiani, non... Sì, bisognerebbe giocare, perché niente si prende sul serio nella vita. Nella vita va preso tutto col gioco.
1: Beh.
2: O con l'ironia. Perché sennò diventa pesante. Guarda la gente che ha problemi, deve pagare le tasse, non ha la casa, non ha... Mamma mia, allora si deve illudere. Si deve illudere
1: gioco.
2: Che tutto è bello. Che... E allora qual è il segreto? Sì, come la regina di Via col vento, che è il mio film più amato. Via col vento, Rossella O'Hara cosa diceva? Non voglio piangere oggi, piangerò domani, perché domani è un altro giorno.
1: Che bello.
2: Tutto può succedere.
1: Che bello.
2: E allora recitare, te lo dico io, è un gioiello di spiegazione che regalo a voi.
1: Grazie.
2: Due fanciulle.
0: E ce la teniamo
1: per sempre.
2: Vuol dire ripetere. Tutto quello che senti nella vita
1: lo devi ripetere.
2: Tu devi fare la parte di un ladro, guarda i film, guarda le cose di quelli che fanno i ladri. Non devi imitare, prendere le cose più interessanti. Devi fare un cantante, cerca di vedere come canta. E allora impara, studia, perché bisogna studiare sempre. Così come il ballo. Il ballo è tutto uno studio.
1: Tutto uno studio.
2: Il pianoforte è tutto uno studio. L'addizione è tutto uno studio, se la smetti la dimentichi, perché l'addizione è proprio allenare il cervello col suono. A cosa serve l'addizione? Perché vedi i dialetti, no, ma, hai visto mai un comico far ridere nelle barzellette in italiano?
1: No,
2: no. Deve raccontarle in dialetto, perché il dialetto, io poi sono una sostenitrice dei dialetti, perché ho insegnato il siciliano a Giancarlo Giannini.
1: Ma tu mi
2: Giannini.
1: Hai insegnato tra l'altro che recitare in dialetto è molto più semplice che recitare nella lingua.
2: È più vero.
1: Perché sei più naturale.
0: Però dipende se il dialetto è il tuo.
2: Sì,
0: perché se devi magari recitare con un dialetto che non è il tuo, potrebbe essere...
2: Diventi falsa. Tant'è vero che quando noi studiamo le parti in teatro, sai, è difficilissimo studiare, imparare, come diceva Paolo Borboni, devi scriverla 100 volte. Qual è il segreto? Trasportare tutto nel tuo dialetto, il tuo. Poi lo riporti in italiano, però... oppure capire il senso. Per esempio, la mia fortuna in America... dove ho avuto anche immeritatamente forse una laurea honoris causa alla New York University, perché
1: non è che la danno proprio a tutti.
2: No, perché io spiego il sottotesto di Dante. Dante Alighieri, che in America è una deità.
1: Ce lo puoi recitare un pezzetto?
2: Allora, vai. Vi spiego.
1: Vai.
2: Amor, che a nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita ci spense. Questa era Francesca. Bello. Di Paolo.
1: Complimenti.
2: Francesca. Io so, grazie, grazie. Io so la Divina Commedia a memoria, perché la Divina Commedia è un sogno. Io, qual è il segreto? Cosa faccio quando vado all'università a spiegare la Divina Commedia, che molti ragazzi si annoiano? La faccio recitare. Così io faccio recitare il quinto canto a un ragazzo e a una ragazza e a chi fa Dante.
1: Quinto canto.
2: Il quinto canto dell'Inferno, che io so tutto a memoria.
1: L'Inferno è la parte più bella, vero?
2: Ma sai, dipende, è la parte più interessante. La parte più bella, io credo che sia il paradiso.
1: Paradiso.
2: Il paradiso, perché c'è la poesia, la preghiera più bella del mondo.
1: Quale?
2: Vergine madre, figlia del tuo figlio, la preghiera di San Bernardo, perché è un'antitesi, cioè vergine madre.
1: Marta.
2: Se non sei vergine non puoi essere madre. Figlia del tuo figlio, figlia del tuo figlio. Umile ed alta, come se sei umile non sei più che creatura, cioè è ma tutto Dante è da per esempio il Purgatorio, c'è Pia dei Tolomei che è una povera creatura, ma sai, molte donne della Divina Commedia sono state trattate in maniera ingiusta. Pia dei Tolomei l'ha fatta morire il marito in maniera ingiusta e l'ha fatta morire di stente, ed è lei, ricorda,
1: l'ha fatta morire
2: che l'ha accusata di qualcosa che non era vero, e allora lei incontra Dante e dice: ricordati di me che son la Pia, Siena mi fe, disfece mi maremma, sal sol colui che n'anellava. Spieghi, sembrano parole arabe, capito?
1: Infatti, che vuol
2: ecco,
1: dire?
2: Vuol dire che mi ha sposata e poi mi ha distrutta con la sua gente. Cioè,
1: vabbè, è sempre così, Dante stava
2: esempio,
1: già avanti.
2: Sì, il sottotesto di Dante. Per esempio, però pensa, l'italiano da dove nasce?
1: L'italiano nasce... Greta, tu volevi rispondere, giusto? Da dove nasce?
2: Guarda se ti piglio a schiaffi.
1: Dal latino.
2: Sì, dal latino, ma dov'è?
0: Dante.
2: No!
1: Dall'Italia. No.
2: Allora, nasce a Palermo.
1: L'italiano nasce a Palermo.
2: Nasce da Cielo d'Alcamo, alla corte di Federico II, perché Rosa Olentissima. Poi Dante, che è stato un genio, l'ha trasportata nella Divina Commedia e in altre cose che ha scritto, e tutti pensano che sia il padre della lingua italiana. Capisci? Molte cose nascono in Sicilia. Io ho avuto un premio a Palermo per aver scoperto l'acqua calda. No. Perché?
1: Cioè, hai scoperto proprio l'acqua? Come?
2: Ma tu la sopporti?
1: No, spiega questa
0: non
1: cosa.
0: Non ho altre scelte.
2: Io ho voglia di darle una bottiglia.
1: Come l'hai scoperto?
2: Una bottiglia.
1: No, dai,
2: una bottiglia. L'ho scoperto studiando, okay. Perché ho avuto un grande padre, Ugo Manetti, il grande colonnello Manetti, che era un uomo di una cultura abissale. Perché? Perché non la faceva pesare. Lui giocava a carte con quello, l'umile, il ragazzo più umile della vita,
1: sì.
2: E poi andava, poi aveva ospite Grace Kelly a Palazzo Pitti.
1: Che bello.
2: Papà diceva, mia mamma...
1: Ne viste tante.
2: Sì.
1: Io mi ricordo, se posso raccontarlo, una cosa che mi è rimasta super impressa, che mi hai raccontato tu, che sei andato in un ristorante con un bambino, avete mangiato, se lo puoi raccontare, perché nella vita diamo tutto per scontato, però raccontalo. Perché...
2: Allora, questa è una... Io ho visto, sai cosa? La cosa che molti dovrebbero provare, per poi capire la ricchezza di quello che ti capita. Facevo la fame da morire con Leo Gullotta, che io considero mio fratello, e eravamo in tournée e dividevamo un uovo in due. Penso. Ce la facevamo,
1: cioè
2: più.
1: Lo dividete a metà proprio.
2: Se io divido un uovo, che vuol dire? Lo divido con
1: magari
2: coltello.
1: Uno un pezzo più grande l'uomo. No, ok, va bene, okay. Non parlo più, quindi
2: non è possibile sopportare. Allora eravamo in questo paese che non voglio nominare, okay, del Veneto,
1: se no
2: ricordano,
1: sarà cioè, andato in prescrizione,
2: no, se mi vengono a, sì, capirai, avevamo io 18, lui 20 anni, allora era
1: cambiata la legge.
2: Allora, una cosa incredibile, la fame, e passiamo davanti a un ristorante, un odore
1: buono,
2: allora lui fa: che facciamo? Madonna, non avevamo una lira. In quel momento passava un bambino tutto vestito male, poverino. L'abbiamo acchiappato, vieni con noi. Lo portiamo al ristorante, entriamo. Signori, buongiorno. Vorremmo mangiare col bambino. Prego, signori. E amore, mangia quello che vuoi. E comincia il bambino a ordinare pasta asciutta, carne, frutta, dolci. Lei comincia a ordinare 2 pasta asciutte, 3 secondi. Io prendo 4 risi, 300 secondi. Alla fine stavamo per finire col dolce e lei mi fa: vattene. Come vattene? Vai via. Io piglio e me ne vado. Scappa, lontano. Scappa. Dopo un po' vedo arrivare anche lui. E il bambino è rimasto dentro.
1: No,
2: vanno a chiedergli il conto. E allora dove sono tuo padre? Mio padre, mia madre, e mi conosco niente di questo, non so niente.
1: E sei scappata così.
2: E non abbiamo più notizie di questo bambino.
1: Probabilmente sarà ancora in carcere.
2: Abbiamo mangiato per 6
1: però
2: anni.
1: Però me l'avete mangiato bene, ve lo meritavate. Dopo quell'uovo.
2: Sai chi amo? Amo i ristoranti dove, se vedono qualcuno che ha fame, gli dicono: entrate e mangiate.
1: Sarebbe una cosa veramente bella da fare.
2: C'avete la musica della vita è bella?
1: Allora, dai, mettiamola. Vediamo. Adesso la scegliamo, così facciamo partire una canzone. Perché la volevi sentire?
2: Perché la vita è bella.
1: È bello, è vero. La vita è proprio bella.
2: E io non capisco gli stupidi che se la rovinano.
1: E riguarda me.
2: Se la rovinano per stupidaggini, litigano per niente. Lo vedi che la gente non si sopporta più, per un sorpasso si accoltellano. Cioè...
1: E questo, come siamo arrivati a questo secondo te? Come si può risolvere?
2: Si può risolvere perché abbiamo troppo o non abbiamo niente. Cioè, come diceva Charlie Chaplin, la giornata senza un sorriso non vale niente.
1: Non vale niente.
2: Per cui dobbiamo inventarcelo il sorriso.
1: Quindi dobbiamo trovare un modo per sorridere sempre.
2: Sempre. E poi ridere di se stessi, prendersi in giro. Non importa, mettimi la canzone che abbia un inno alla vita.
1: Un inno alla vita, e dicene un'altra, dai, tanto tu le conosci. Quale può essere un inno alla vita? Perché questo, tu devi sapere che appunto questa radio è Rai Radio tutta italiana, quindi proprio
0: solamente musica italiana.
2: Vivere.
1: Ma cantala tu, La vita è bella. Dai.
2: La vita è bella, è difficile, però posso cantare.
1: Cantacela tu una canzone, dai.
2: Una canzone. Allora, io sono stata la prima interprete di Porta un bacione a Firenze, avevo 3 anni.
1: E allora, 3 anni già.
2: Partivo una mattina col vapore, quando una bella bimba mi arrivò, vedendomi la fa: scusi, signore, lei certo l'è dei fiore, sì lo so, lei torna a casa lieta, ben lo vedo, e un piccolo favore ora le chiedo, mi porti un bacione a Firenze, che lei la mia città e tanto non ci vo, la porti un bacione a Firenze, quando ritorno glielo renderò, son figlia d'emigrante, per questo son distante, lavoro perché un giorno a casa tornerò, mi porti un bacione a Firenze, quando ritorno glielo renderò. Potrebbe essere la sigla di tutti gli emigranti.
0: Bellissima.
1: Di tutti gli emigranti.
2: Certo, la puoi trasportare in Veneto, in Sicilia.
1: Che bello.
2: Potrebbe essere una trovata.
1: Io avevo pensato di fare un balletto con te su TikTok.
2: Io ti voglio, ti faccio qualche, non lo so, che cosa...
1: Comunque Greta ha scelto una canzone bellissima, che è appunto un inno alla vita, infatti si chiama Vivere, di Andrea Bocelli.
2: Ecco, volevo questa.
1: Allora ascoltiamola.
2: Vivere.

specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

0: Fioretta?
1: Il grande Bocelli, che io adoro. E anche il figlio è molto bravo, e sì, anche la figlia. Perché vedi, uno dice figlio di un uomo importante. Ma se uno è bravo, se io chiedo in genere chi era la mamma di Liza Minnelli, lo sai tu? Guarda che figura che fa. Tu lo sai?
0: Io ovvio che lo so, però...
1: E la stai zitta, tu stai zitta.
2: No, non lo sa, non lo sa.
1: Allora, la mamma di Liza Minnelli era una delle più grandi cantanti che ha fatto il Mago di Oz. Non l'hai mai vista?
0: Okay. Mi hai tolto proprio le parole di bocca.
1: Te l'ho tolte. Però tutti sappiamo chi è Liza Minnelli e nessuno si ricorda chi è la mamma. Vedi che molte volte essere figli... Bocelli è strepitoso, Sofia, ma io devo fare mille complimenti alla cantante che ha cantato con lui.
0: Geraldina Trovato.
1: Geraldina, se ci senti, sei una delle più grandi cantanti italiane. Non per niente è siciliana, per cui lei nasce grande.
0: A te piace un po' tanto la Sicilia?
1: Molto, io adoro la Sicilia.
0: Si mangia pure bene?
1: Sì, il pesce.
0: Il pesce
1: si mangia bene, specie ad Acitrezza.
2: Poi il mare è bellissimo.
0: I dolci.
1: Sì, dolci, sì. Ma io adesso...
0: I siciliani?
1: Sì.
2: Che noi parliamo sempre di cibo in questa trasmissione, devi sapere.
1: Allora io faccio un piatto, ecco, che è la fine del mondo.
2: Qual è?
1: Sono la loganica.
0: Cos'è?
1: La salsiccia.
0: Ah, la salsiccia.
1: Allora, buona. Però deve essere quella genuina, nei negozi importanti. Non faccio reclame, non dico dove si compra.
0: Okay.
1: La devi mettere a fare, poi la devi puntellare, devi fare tanti puntellini con la forchetta, perché così mentre cuoce con l'olio ci metti un po' d'aglio, perché l'aglio distrugge i danni dell'olio fritto. Poi ci metti olive, ci metti pezzi di finocchio, poi ci metti pezzi di arancio.
0: Magari non da mangiare per il primo appuntamento con l'aglio.
1: Se uno non ti sopporta perché hai l'aglio, lascialo.
0: Ah, vedi. Io non faccio problemi per nulla.
1: No, okay. Non devi farti problemi. La vita, chi ti ama ti prende come sei, e a prendere te come sei.
0: Ecco.
1: Allora, Geraldina Trovato,

0: Visto. Brava,
1: complimenti,
0: brava.
1: Greta, che poi il testo della canzone diceva: noi non nessuno ci insegna a vivere, giusto?
2: Sì, sono parole sacrosante.
1: È vero.
2: Perché cosa insegna la gente? La gente insegna a essere falsa. Cosa dice il Piccolo Principe?
1: Che
2: non devi apparire, devi essere. Oggi è una società dove devi apparire.
1: È vero.
2: Io, sai cosa mi dicevano i ragazzi quando si presentavano a fare i provini ad amici? Signora, ci faccia diventare importanti, famosi. E dopo che fai? Mantenere la fama è difficile, arrivare non è difficile, è mantenere. Perché come spieghi gli artisti che ancora funzionano a 80 anni, a 90 anni? Io, guarda, Dick Van Dyke in America c'ha 101 anni. Per esempio, un mio mito, il grande attore che ha fatto, deve tutto agli italiani per un pugno di dollari, no?
1: Che bello.
2: Beh, c'ha 98 anni.
1: E ancora pensa.
0: Wow.
2: Io vivo nel terrore che gli succeda qualcosa, perché era ma perché le nostre grandi? Ornella Vanoni, 91 anni, era ancora intelligentissima.
1: Cantava, sì. Faceva i concerti con Achille Lauro, appunto.
2: Achille, e che c'entra Achille
0: perché
2: Lauro?
0: Perché noi siamo molto fan di Achille.
2: Ah, io lo adoro.
0: No, vedi, siamo in tre.
1: Vedi, siamo in tre, siamo le bimbe di Achille Lauro, che lo salutiamo.
2: Io non posso sentire la canzone "Se non mi ami io muoio", perché muoio presso a lui.
1: Ma si può morire per amore, pure noi moriamo.
2: No, tu non muori perché a te bisogna darti una botta in testa perché non muori, perché tu,
1: no,
2: tu
1: l'erba però cattiva non muore mai.
2: No, non sei cattiva, sei una che non è stata abituata ad amare.
1: Ad amare, ok.
2: Allora, siccome quando c'è per esempio un bambino, un padre che non lo sa amare, è perché non è stato abituato.
1: Sì.
2: Infatti io quando...
1: Infatti la canzone appunto dice che nessuno ci insegna a vivere
2: e ad amare.
1: Ad amare.
2: Io per esempio, quando, lo sai, le mie scuole in Italia sono abbastanza importanti, con la IZZO, l'Actors Planet, io faccio questa scuola dalla quale escono i migliori attori, perché lei gli attori li fa conoscere ai casting. Questa è la ricchezza di Rossella. E allora, anche perché adesso deve avere un'operazione, le auguro tante cose belle, di riprendersi presto,
1: sì,
2: perché dobbiamo fare grandi cose. Noi, dalla nostra scuola escono grandi, sì, artisti, guarda.
1: Che studiano, guarda, con te.
2: Giusy Buscemi, amore, è una delle, sì, quali io provo, per le quali provo un grande amore. Sta facendo delle cose meravigliose, la saluto perché è un angelo che io ho conosciuto bambina a Menfi. In Sicilia.
1: Penso.
2: E me la sono portata a Roma.
1: Penso.
2: E adesso è una delle più importanti attrici.
1: Penso.
2: Ed è cosa è molto importante, a parte l'attrice, è una mamma. Ha avuto tre bambini con un uomo stupendo, Jan, che salutiamo.
1: Che bello.
2: Io non conosco che persone importanti, ma non importanti perché sono famose, perché sono umane. Io non conosco in America, ti dico, la più umana di tutti è la Meryl Streep,
1: che ti ha anche fatto dei complimenti, perché,
2: sì,
1: farsi fare i complimenti da Meryl Streep non è una cosa. Tu sai, Greta, che Fioretta Mari stava svenendo perché Meryl Streep, racconta.
0: Ma allora, dai, raccontacelo.
2: Sì, però
1: poi
2: questa...
1: ti porto anche a vedere Il Diavolo Veste Prada 2.
0: Questo l'ha già visto?
1: No,
2: non l'ho visto. Quello 2 non ho avuto
1: io
2: il
1: mi
2: tempo.
1: Sono addormentata perché mi sveglio la mattina
0: quindi
1: alle 5, quindi lo devo rivedere e ti ci porto.
2: Ecco, così ti spiego cos'è.
1: Bene.
2: La recitazione dei grandi. Bisogna guardare i grandi e ascoltare le nostre doppiatrici. Così impari a parlare, perché tutto è ascoltare, registrare nel cervello. Ma vi ripeto, l'addizione è un optional. Noi dobbiamo parlare col nostro dialetto, allora diventiamo veri. Poi imparare a dialogare con l'umanità. Oggi la gente non parla più perché vai sul telefonino. Per esempio, se io vi chiedo qual è la capitale dell'Islanda,
1: Reykjavik, perché sono stata.
0: L'ha detta Giulia ormai.
2: Tu non l'avresti detto. Perché? Perché se tu... lei c'è stata e lo sa.
1: Di recente.
2: Ma noi, quando andavamo a scuola, dovevamo studiare mesi per imparare Reykjavik. Però resta. È come l'infinito, che ora io vi recito.
1: Dai.
2: L'infinito, che la gente dice: mamma mia, l'infinito.
1: E che è l'infinito?
2: Leopardi.
1: Ma lo sapevo, vai, vai.
2: Sì, ciao. Allora, l'infinito che molto

0: questi attori sbagliano, uno fra i tanti, Dustin Hoffman, quando l'ha fatta in italiano, ha sbagliato, perché forse nessuno gli ha insegnato a vivere e a recitare. Ma no, poverino, è bravissimo. Però l'infinito appartiene all'Italia, è una cosa italiana, la poesia. Sai cosa vuol dire la poesia? Descrivere quello che il poeta ha scritto. Ecco perché la poesia deve essere descrittiva. Sempre caro mi fu questa ermocolle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura, è come il vento, odo stormir tra queste piante, io in quello infinito silenzio a questa voce vo comparando e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente e viva il suon di lei così tra queste immensità. S'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare.
1: Che bravissimo, bella, io ti ascolterei per ore.
2: Anche
1: proprio.
2: Se io l'avrei detta anche meglio, però.
1: Allora, prova, Giulia. Proviamo, ti voglio
2: bravissima, sentire. Bravissima, sei, la tua voce è suave, veramente,
1: sì, è vero,
2: ti incanta.
0: Tu pensa che io facevo una trasmissione la notte. Buonanotte a tutti voi che in questo momento siete sull'autostrada, mi raccomando, andate piano, pensate che vi aspettano a casa. Hanno telefonato alla Rai. Oh, arrivate, sta voce è una masbatte. E m'hanno messa al mattino.
1: Perché
0: buongiorno!
2: Che si addormentavano.
0: Non solo. Vabbè. Perché? E m'hanno messa al mattino. Buongiorno mondo, che è il mio modo di
2: per
0: salutare.
2: Rovinargli la giornata.
0: No, per svegliare la vita, per svegliare il mondo.
1: Tutte le mattine ti vogliamo con noi a dare
2: tutte
1: il
2: le
1: buongiorno.
2: Mattine, anzi, noi
1: possiamo chiamarti?
0: Sì, certo. E se sono in Italia.
1: Quando sei in Italia ti chiamiamo, ti mettiamo qui con il telefono e dai il buongiorno.
2: Buongiorno, com'è?
0: Buongiorno mondo.
2: Che bello.
1: Prova Giulia.
2: Buongiorno mondo.
1: Ecco, questo è il tuo buongiorno.
2: Sono arrivata.
1: Comunque prima parlavamo di Ornella Vanoni, quindi io ti avrei messo una canzone.
0: Ah, quella che metti va bene.
2: La conosci? Perfetto. Senza fine. Ce la devi cantare dopo.
0: Senza fine tu trascini la nostra vita.
2: Che bello.

0: E niente, e qua ce ne freghiamo. Era Achille Lauro con Me ne frego.
1: Meravigliosa Achille Lauro, ma io non me ne frego.
2: Non me
1: Perché? Non me ne frego perché te lo spiego
0: ne frego. Dai,
1: subito. Non me ne posso fregare in un momento dove ci sono troppe guerre nel mondo. Che poi, vedi, dice, la guerra è una cretinata. O forse è normale perché così siamo troppi, la guerra fa macelli.
0: Perché continua ad esserci sempre?
1: Perché è nell'essere umano. L'essere umano nasce guerrafondaio, però la guerra che potrebbe servire a levare un po' di gente non dovrebbe toccare i bambini, che
0: Certo.
1: i bambini non hanno colpa. Io amo, sai cosa? I guerrieri del Medioevo che combattevano fra di loro. Chi era più forte vinceva. Oggi le guerre, i missili, le cose non mi interessano, no. Anche perché basta la guerra, ma ci sono i terremoti che servono a questo. Perché fare anche la guerra? Basta un terremotino
0: Per annientare,
1: per
0: dici,
1: annientare una terra.
0: qualcuno.
1: Non so, basta un bel terremoto.
0: Una meteorite.
1: La meteorite, quella forse la possiamo bombardare con la
0: Bombardare con la
1: bombacca,
0: bomba
1: non lo so,
0: atomica.
1: però l'atomica,
2: Atomica.
1: ma il
0: Giulia.
1: terremoto, pensa che
0: Mi dà paura.
1: il terremoto è l'unica cosa che mi mette. Sei impotente col
0: Eh sì.
1: terremoto, non puoi
0: Vabbè,
1: fare.
0: però c'è anche di peggio, tipo lo tsunami,
1: È legato al
0: o...
1: terremoto. Lo
0: Sì,
1: tsunami è
0: uguale.
1: dimostrato che il terremoto è legato allo tsunami. Infatti, nel famoso terremoto di Messina, pensa dove mia mamma era lì, mio nonno l'ha messa in una botte perché era una Messina. Bisogna
0: È una
1: stare.
0: zona molto sismica.
1: Ma tutta l'Italia è
0: Sismica.
1: sismica.
0: L'Umbria, più di tutti.
1: Ma no, tutti, anche guarda il terremoto di adesso del Veneto, cioè il mondo è pieno di terremoti, il mondo. Basterebbe questo per dire basta, godiamoci la vita che ci resta, che passeremo. Perché le guerre sono così? Perché non si sa perché. Uno una mattina ci aspetta, faccio una guerra. Io, sai quanta gente, per esempio, esce con la macchina e nel traffico basta niente, fa la guerra. Fa la guerra contro un altro perché uno fa un sorpasso, perché uno gli leva il posto. Basterebbe ridere, ridere di tutto. Ah, lei mi ha preso il posto! Ne troverò un altro, non si
2: Quindi tu
1: preoccupi.
2: non ti arrabbi mai in
0: Tu non ti
2: macchina
1: arrabbi
0: nel
1: mai? No, io mi arrabbio
0: traffico.
1: con lei.
0: Ecco.
2: Basta.
0: Ma perché con me
2: Pensa
0: anche
2: che
0: non ti.
2: potere che hai, Giulia.
0: Sì, io
2: Cioè,
0: voglio
2: hai
0: potere
2: un
0: farti.
1: Tu
2: potere.
1: non hai idea che cos'è Giulia, è tremenda. Ti
2: Ma
1: dice vieni alle 8:30, poi mi chiama, vieni un po' prima.
2: e
1: Io
2: poi.
1: ti uccido.
2: Ma tu devi sapere che Giulia, qui dentro lo studio, cioè dall'entrata allo studio, che
0: Io
2: come hai
0: mi
2: visto non è.
0: perdo.
2: Lei si perde.
0: Io ancora mi perdo.
2: Lei va da
0: Io non riesco
2: tutt'altra
0: ad uscire, anche ieri.
2: parte.
0: No, Giulia, devi uscire di qua.
1: Sai cosa dovrebbe fare lei in teatro? Nata ieri,
0: Ah.
1: che è uno spettacolo stupendo di questa ragazza che gioca, è un'ingenua e non capisce niente,
0: Ecco, grazie.
1: però è perché ricordati che per fare l'ingenua bisogna anche saperlo fare. Chi è stata la più grande ingenua del mondo?
0: Marilyn Monroe.
1: Che ha dovuto studiare con Strasberg per imparare a fare l'ingenua.
0: Ed era
1: Perché
0: molto intelligente.
1: mamma mia, se era intelligente. L'unica cosa si è persa, non dico per quale motivo, perché sono cose che appartengono ai processi americani, per cui lei ha sbagliato ad amare due fratelli, ha sbagliato.
0: Ma sono sempre gli uomini il problema.
1: Sì, perché la donna che ti ha fatto? Io adoro le grandi donne, grandi. Io ho avuto la fortuna di incontrare grandi donne, grandi. La direttrice della Salani, con la quale ho fatto il mio libro insieme a Manuela Metri, abbiamo fatto Ciao Artista, che è un po' il vademecum di tutti gli allievi, perché impari tutto da quelli. Ora rifaremo la ristampa. Poi ho conosciuto, vabbè, Patrizia Merigliani è una grande donna, ho conosciuto, beh, la più grande di tutti è Maria De Filippi, proprio, è
0: Sì.
1: il massimo dell'intelligenza, il
0: Avete
1: massimo.
0: lavorato tanti anni
1: 11
0: insieme.
1: anni, è una donna che stimo molto, e con lei stimo un'altra grande donna, Sabina Gregoretti, che è un po' il motore di quella trasmissione. Le grandi donne fanno grande il mondo, è una strepitosa, Anna Strasberg.
0: Eh beh, tu,
1: l'ultima moglie di Strasberg e la sorella.
0: Tu hai anche una laurea ad honorem alla
1: sì,
0: Strasberg, complimenti.
1: Sì, ecco, e devo dire la,
0: a me Greta ancora non ce l'hanno data.
1: No, no, non vi daranno, no,
2: no,
1: la laurea
2: non ci daranno,
0: non
2: niente.
0: No, non ci daranno niente.
1: Mai dire niente, mai dire mai.
2: No, quello è vero, assolutamente.
1: Tu non sai, sei talmente giovane, non sai quello che ti potrà accadere di bello, perché il bello te lo devi chiamare dall'universo.
0: Ma io infatti tutte le notti sogno di vincere un Oscar. Secondo te?
1: Tu vincerai sicuramente l'Oscar da bagno.
2: Io e Giulia,
0: ma perché tu hai detto
2: io e Giulia
0: che
2: poi dobbiamo cominciare a chiamare il bello, perché ultimamente ce ne succedono di ogni.
0: Sì,
1: quindi
0: c'è qualcuno
2: come
0: che
2: si
0: ce
2: fa?
0: Tira.
2: Aiutaci, dici il trucco per arrivare.
0: Secondo
2: così.
0: Te il malocchio?
1: Allora, no, non esiste il malocchio,
2: no.
1: Esisti tu che non hai capito chi sei. Sei tu che non hai avuto nell'infanzia qualcosa che ti ha o bloccata o ti ha levato. Io tutte queste cose le ho imparate da un grande uomo, il professor Moreno, che ti insegna che tu, se non capisci chi sei, se non impari ad amarti, gli altri non ti ameranno. È chiaro che tu ti trovi piena di difetti, non ti piace il tuo carattere, non ti piace quello che fai, sbagli con gli uomini.
0: No, a me piace tutto.
1: Ma state zitta. Allora, quello che ti voglio dire, è molto importante capire chi sei. Se io ti chiedo quale animale sei?
2: Questa è belve. Mi sento un po' a belve. Che belva ti senti?
1: No, che belva ti senti, ha fatto una trasmissione meravigliosa lei. No, io
2: infatti,
1: te lo dico perché è una regola,
0: perché
1: della
0: si studia
1: sì,
0: molto
1: la recitazione,
0: si
1: studia molto con gli animali.
0: Ma tu sai, per esempio,
1: per esempio dire
0: che animali siamo, cioè nel senso che magari l'animale che noi pensiamo di essere tu ci associ ad un altro animale?
1: Devi fare l'esercizio per capire che animale sei. Questo esercizio che ha tanto
0: secondo
1: successo
0: te,
1: in
2: qual
1: America.
2: È
1: È un esercizio che fanno i miei allievi.
0: Secondo te Greta che animale potrebbe?
1: Devi fare l'esercizio.
0: E
1: ti
0: io,
1: devo,
0: e
1: ti
0: io
1: devo vedere.
0: Che animale?
1: Ah, io lo so chi sei.
2: Te l'ha già fatto te l'esercizio?
0: No, no, non l'ha neanche fatto. Come fai a saperlo? Che animale tu sono? E dillo. Non lo dire. Che animale sono?
1: Potresti essere un'oca.
0: Guarda, non ci sarei mai arrivata.
1: Pensa che l'oca è l'animale più intelligente.
0: E vedi?
1: Perché grazie alle oche sono stati avvisati i romani che c'erano i barbari che le stavano invadendo.
0: Davvero?
1: Ma vuoi studiare un poco di storia? Vuoi studiare qualcosa?
2: Ma ripetizioni,
0: cioè,
2: stiamo dando.
0: C'erano delle oche che hanno
1: in Campidoglio e dormivano tutti e sono arrivati i barbari per aggredire i romani e farli fuori tutti. Le oche ne hanno svegliati tutti e si sono difesi.
0: Pensa un po' le oche, vedi?
1: Vedi l'oca?
0: Vedi l'oca? Potrei salvare il mondo, le guerre.
2: Senti, ma a proposito di amici, prima mi dicevi che la tua allieva è stata Alessandra Amoroso.
1: Sì, l'amo molto. Perché?
2: Quindi ancora siete in rapporto?
1: Sì, ci siamo sentite. Adesso è tanto che non la sento, da quando ha avuto la bambina non l'ho più sentita. Però Alessandra è una grande.
2: E lei ha riconosciuto subito che aveva qualcosa di speciale, che sarebbe
1: no, lei diventata. All'inizio voleva andare via. Non ci voglio stare qui. Piangeva molto. Io le ho tirato tanti di quei libri mentre facevamo le lezioni, che ogni libro l'ha svegliata. È straordinaria.
2: Perché
1: ma
2: magari
1: se tu
2: anche
1: guardi,
2: lei arrivava da un'altra città.
1: No, no, ma se tu guardi YouTube, vedi le mie lezioni, sono irresistibili da morire. Le mandano sempre con lei, con Marco Carta, con tutti i ragazzi, perché ci divertivamo noi. Qual è il segreto? Giocare. Giocare a fare i seri, hai capito?
2: Certo.
1: Perché molte non ti devi prendere sul serio. Oggi la vita è troppo difficile, troppo complicata, ci sono troppe cose che non vanno. Allora tu per prima, intanto quando entri in casa devi portare la gioia, anche se non ce l'hai la gioia, la devi portare. Portare gioia, è molto importante essere noi simbolo di gioia nella vita. Quando la gente ci fa qualcosa, rispondi con una risata. La risata non sbaglia mai, ma non che sembra, dice, oddio, lei mi sta pigliando in giro. No, prendere l'ironia Cos'è che salva il mondo? L'ironia.
0: E no. Come si fa però quando una persona ti fa magari del male o comunque ti mette in difficoltà a avere la forza di rispondere con l'ironia?
1: Allora, l'ironia, tu, una persona che ti fa del male, tu la trovi sempre, la zona d'ombra di questa persona. C'è sempre un perché. Perché questa persona mi fa del male? Perché ne ha ricevuto, tesoro. Allora tu devi riuscire a trovare la zona buona di questa persona, che in ogni persona c'è la zona nera e la zona bianca. Bisogna cercare di capire, se non la trovi, la saluti la persona che ti fa del male. Per, come dice la Bibbia, via a quelli che ti levano energia.
0: È vero, grandissime parole. È vero.
2: Comunque, a proposito di Alessandra Amoroso, volevo mettere uno dei, forse il suo primo singolo addirittura, Immobile.
1: Splendido.
2: Vai, sentiamolo.

0: Allora, questa canzone che ci riempie di gioia.
1: Come si chiamava? Come
0: si chiamava? Chiamava Felicità.
1: Tu sei felice di stare qua con me?
0: No. Sì, molto. Ed è, vi prego, Albano, Romina, ma fate pace, che tanto campiamo così poco.
1: Ma che è successo?
0: È un equivoco. Cioè, lei ha accusato Albano di non essersi interessato alla figlia che è morta, alla figlia. Invece Albano se n'è interessato tantissimo, solo che evidentemente ci sono degli equivoci, ma nella vita l'equivoco è quello che distrugge le coppie.
1: Cioè proprio
0: un pettegolezzo, una parola detta male, bisogna stare attenti agli equivoci, eh?
1: Anche a non dire la verità, per esempio.
0: È la verità, sai, la verità, come dice il grande Sciascia,
1: che è difficile, Leonardo, dire la verità.
0: La verità è in fondo a un pozzo.
1: Cioè?
0: È molto difficile la verità, bisogna stare attenti. La verità bisogna dirla, ma con cautela.
1: Perché secondo me il problema di molte coppie è che magari omettono delle cose, non dicono
0: la
1: verità.
0: La donna deve essere come un libro arabo, indecifrabile. Il momento che l'uomo ti può decifrare, sei in balia di quest'uomo. Per cui sempre un pizzico di cosa che devi tenere per te. Hai capito?
1: Non bisogna mai.
2: Un po' di mistero.
0: Mistero. L'uomo ha bisogno. Mai. Per esempio, tu adori un uomo? Mai farglielo capire.
1: No.
0: No.
2: Tu devi Giulia, prendi spunto, scrivi.
1: Ho sbagliato tutto nella vita.
0: No, tu devi far vedere che sei così. Sì, gli vuoi bene, ma ti può perdere da un momento all'altro.
2: E quello è il segreto.
0: Il segreto è quello, perché infatti tu chi ami, ami l'uomo che ti fa stare sui carboni accesi. Io un giorno alle mie allieve ho detto: ma non vi piace un ragazzo che vi dice ti voglio bene, ti amo? Cioè, a maestra, che palle.
1: E chi lo vuole?
2: Cioè, perché è troppo facile, le cose facili non ci piacciono.
0: No, non ci piacciono, è che la ragazza, la donna in genere, forse ha bisogno di pensare che l'uomo ti può lasciare. Io non credo che io ho amato tutta la vita le persone serene. Infatti ho sposato l'uomo sbagliato.
1: L'uomo sbagliato.
0: No, però lo ringrazio.
1: Però dov'è? Io non la penso.
0: Grazie a Dio mi ha dato mia così. Figlia, ed Elena. Dimmi.
1: Io non la penso così, io invece penso che è bello avere un uomo che tutti i giorni ti dice ti amo e sai di non perderlo, è una cosa...
0: Ma tesoro, no. Secondo me quello che stai dicendo è una cosa stupenda, che non metterai mai in funzione, perché non ci credo, no. Perché sei una testa bislacca, però è il segreto della vita. Amare ciò che si possiede.
1: Ma non tutti riusciamo a farlo, perché la maggior parte delle volte si ama quando ormai non lo possediamo più.
0: Non solo, ma amiamo quello che non possiamo avere. Per cui è tutta complicata la vita. La vita potrebbe essere semplicissima.
1: E perché siamo fatti così proprio?
0: Perché siamo esseri umani. Perché, sai, c'è una cosa che io non so se posso dirla, è un po' spinta. Non si
1: proviamo.
0: Può dire. Vediamo. Allora, prima
2: Massimo,
1: ci licenzia,
2: no?
1: Non ci
2: e verremo da te.
1: Verremo da te.
0: Allora, sai qual è il problema del maschio? È voler tornare? Non lo posso dire.
1: Dillo in modo elegante, non so.
0: Da dove è
1: uscito? Ada! Ah, va bene, non era così, poi. No, vabbè, ok, quindi pensa in un altro modo, ecco.
0: Un altro modo? Volere l'erba che Dio maledisse. Cioè, il segreto, te lo ripeto, amare ciò che si possiede, amare ciò che si ha, amare ciò che siamo. Quando uno entra in scena, un attore, deve dimostrare al pubblico, eccomi, io sono una bella persona, io mi amo, io mi stimo. Vorrei che arrivasse a tutti voi quello che sono.
1: Che bello. Ma parlando per esempio di... Greta, dillo tu.
2: Per esempio.
0: Brava Greta.
1: Per esempio, parlando di Davide Donatello, perché io so che tu vuoi vincere un Davide.
0: Voglio vincere.
1: Te lo meriti.
0: Ma che mi meriti? Non lo so se me lo merito, ma mi piacerebbe molto che venisse riconosciuta la carriera d'un'attrice. Sai quanti anni faccio io quest'anno? Pensa, mi faranno gli auguri, fanno la festa a Milano.
2: Quando è il tuo compleanno?
0: 19 luglio. Sono cancerina con Sagittario con ascendente, che
2: io sono Sagittario.
0: Ecco cosa mi lega a te, il mio ascendente. Io sono molto attirata dai sagittarini.
1: Da acquario no, perché sono acquario, no.
0: Ecco perché.
2: No. Ecco perché.
0: L'acquario è intelligente,
1: non a caso.
0: Però io leggo, sai, cancerina leggo con l'acquario. Io sì. Invece ti posso dire che ci sono delle cose che dice, voglio vincere, io ho dei sogni, portare in scena per esempio la signora dello spettacolo Agli angeli con la pistola, che è difficilissimo, che ha fatto la Bette Davis in cinema. Io vorrei portare questo, poi volevo portare Madre Courage, ma già lo fa un'altra grande attrice quest'anno. E allora io faccio questo spettacolo stupendo, Tre donne alte di Holby, con la regia di Guglielmo Ferro, e la portiamo in giro per l'Italia.
1: Che bello!
0: Che c'è Nadia di.
2: Stupendo, dobbiamo andare, Giulia.
1: Andiamo, ci inviti.
0: Francesca Ferro, sì, verremo al Quirino a marzo.
1: E ti verremo a sentire.
0: Ma la cosa importante è che a Milano, al piccolo, quando saremo a Milano.
1: Il piccolo di Milano?
0: Non so in che teatro di preciso, ma festeggeremo gli 80 anni di teatro miei.
1: 80 anni, wow. Pensa quanti ne hai.
0: Deficiente. Ma se ho debuttato a 3 anni, quanti
1: giusto,
0: anni
1: 83.
0: Ho?
1: 83. Ma portati benissimo.
2: Benissimo.
1: Ma cosa ne pensi di questi Davide Donatello che si sono stati pochi giorni fa, appunto?
0: Allora, nei giovani d'oggi, per esempio, nei Davide Donatello c'è una ragazza strepitosa, mia allieva.
1: Tua allieva.
0: Tecla Insolia, che io ho conosciuto, che aveva 12 anni. Ha studiato con me 4 anni ed è bravissima, ma io l'ho conosciuta che era una cantante. Poi un'altra che ho conosciuto, mia allieva, che sta spopolando, sta facendo Notre Dame, ed è una strepitosa, Camilla Rinaldi, ballerina, che ho conosciuto a 11 anni e veniva tutti i giorni dalla Spezia per studiare con me. Ha studiato con me.
2: Ma Camilla con i capelli rossi?
0: Bionda, rossa, adesso non so se.
2: Perché lei mi sa che veniva a scuola con me al Convitto Nazionale.
0: Dove?
2: È qui a Roma.
0: Sai che non lo so. Lei ha studiato con me da 11 anni fino a 15
2: ballerina,
0: anni.
2: Ballerina, giusto?
0: Nasce ballerina classica di una bravura. Guarda se lei, Camilla Rinaldi, se
2: ora
0: è lei.
2: Ora te lo dico subito.
0: Ora sta facendo.
2: Sì, è lei.
0: Ecco.
2: Ah, no, aspetta.
0: No, non credo.
2: È lei?
0: Oddio,
2: questa?
0: Non la vedo.
2: Aspetta,
0: fammi vedere.
2: Aspetta.
0: Ti posso dire che adesso la mia soddisfazione, a parte che ha fatto i Tre Moschettieri, Milady, bravissima, adesso sta facendo Notre Dame.
1: Penso,
0: per cui è il mio orgoglio.
1: Il film più.
0: Un altro orgoglio, scusa amore, un altro orgoglio è Serena Autieri.
1: Serena Autieri.
0: Che
1: sì.
0: Ho conosciuto 22 anni fa, ho lavorato tanto con lei. E Serena e ho fatto con lei l'ultimo musical al Sistina, My Fair Lady, perché ho fatto 5 musical.
1: E il tuo orgoglio più grande?
0: Orgoglio
1: più grande.
0: Io a te te devo menare.
1: Ma
0: sai.
1: Non hai menzionato, non ti viene in mente nessun'altra?
0: Il mio orgoglio sono le brave, Serena, Giulia,
1: nessun altro.
2: Giulia anche lei accanto, cioè, a me.
0: Tanto non ti nomino neanche se crepi. Allora, devo dire, il mio orgoglio sono anche gli uomini, molti attori. Sai, in America, per esempio, sai cosa hanno? Hanno un rispetto per gli insegnanti,
1: perché i coach in America, la differenza tra l'Italia è che proprio vengono proprio imposti dalla produzione, cioè è proprio una loro cultura avere il coach, che è quasi più importante del regista. Qui in Italia non si usa molto avere
0: un coach.
1: Io
0: adesso vado a fare un coach importante
2: in America?
0: No, in Italia.
1: Okay. Cioè, Fioretta ha fatto la coach anche per me.
0: Io adesso sarò
2: purtroppo
0: la coach
2: per lei,
0: film,
2: per lei
0: del film sul bullismo, Stelle.
2: Ah, wow.
1: Che bello, bellissima
0: di
1: tematica.
0: Di Gigi Liviero, grande produttore, con Isabella Adriani.
2: Che verrà girato qui a Roma?
0: No, verrà girato a Modena. E io partirò dopodomani per andare a fare
2: la
0: conferenza stampa.
2: Quindi ti abbiamo preso
1: giusto. Ti abbiamo preso proprio.
0: Sì, poi grazie a Dio torno.
1: Che bello.
0: Dopo la conferenza stampa, perché vogliono fare grandi feste a me, perché sarò la coach del film e interprete del film. E con questo grande attore, che è il protagonista della Casa di Carta,
1: No, e tu farai la coach, appunto.
0: Farò la coach a lui e agli altri attori del film. E perché.
2: Ma possiamo dirlo quindi o no? Chi è?
1: Questo attore?
0: Sì, me lo devo ricordare. Aspetta, oddio.
2: Quindi non è italiano?
0: No, è spagnolo.
2: Il protagonista della Casa di Carta.
0: E sono loro.
1: Gli occhi azzurri?
0: Non lo so, e ce l'ho scritto
1: Vabbè,
0: nel telefonino.
1: Comunque, oltre diciamo a questo, come è stato girare il film, quello divertissimo con Christian De Sica, dove tu facevi la parte della miliardaria che dava l'eredità?
0: Che bravo, De Sica, brava la Finocchiaro. Che grande regista.
1: Com'è stato girare?
0: Bello, il grande regista.
1: Il bacio l'hai dato vero? Ti ho vista?
0: Sì, l'ho dato vero. A un grande attore, tra l'altro.
1: Quante volte avete provato quel bacio?
0: Tre volte.
1: Ma non era buona la prima.
0: Perché Christian voleva un bacio vero. Allora, sì, mi sono
1: quindi
0: sacrificata
1: proprio ti sei
0: per
1: sacrificata
0: l'arte.
1: Per l'arte.
0: No, ma lui è meraviglioso, l'attore, che bravo. Ha fatto adesso la parte di Buscetta in televisione, bravissimo.
1: E non hai un film preferito che ti è rimasto nel cuore?
0: Sì, il film preferito, te l'ho citato prima, è Via col vento.
1: No, che hai girato tu.
0: Ah, che ho girato sì. Io? Ho girato io, ti posso dire che il mio film preferito è Sharm el Sheikh, con Brignano.
1: E che ruolo facevi?
0: La nonna, vince al casinò.
1: No. Ma tu gira e rigira, sei sempre piena di soldi.
0: Sì, certo, non c'ho una lira. Però devo dire un altro film che ho amato molto è quello con Luca Argentero, perché amo molto Luca Argentero. Al posto tuo, il film delizioso. Un altro film bello è quello che girerò.
1: Si può sapere il nome?
0: Questo.
2: Stelle.
0: Stelle, e poi se tutto va bene ne girerò un altro, ma ancora è top secret.
2: Non diciamolo, no. Ma se tu dovessi dare un consiglio ai giovani di oggi che vogliono intraprendere questa carriera.
0: Allora, come dicevano i grandi del passato, i grandi pensatori, nessuno è in grado di insegnare. Io posso solo aiutarti a pensare. Perché siamo tutti... Se tu io ti dico una cosa e tu dici non lo sapevo, e il motto è: se morivo ieri non lo sapevo. Per cui ogni giorno impari qualcosa, e si impara da tutti, si impara dai bambini. Se i bambini, per esempio, sai chi è, a parte i bambini, chi è che aiuta a pensare e a essere migliore? Il contadino non ha paura di niente.
1: Perché?
0: Dice la verità.
1: Perché?
0: Perché è natura. Lui ti manda a quel paese se non gli stai simpatico. Invece gli ipocriti cosa fanno? Quanto sei bella, quanto sei brava. E io amo la persona che mi dice: sì, però in quel film forse qualcosa
2: potevi fare meglio.
1: È un commento costruttivo.
0: Io amo molto, per esempio, tu la conosci, Manuela Metri, che sì. È la nostra regista, che ora sta preparando un film. Vabbè, meraviglioso.
1: Ci parliamo.
0: Ne parliamo, perché secondo me vabbè. Allora, è molto importante avere una persona che stimi. Io per esempio stimo molto mia figlia Idelena, che voi quando la inviterete qui in Rai sentirai che cos'è. È la più bella voce celtica d'Europa.
1: E lei, se posso chiedere, è stata anche un po' penalizzata ad avere magari te ad amici o...
0: No, lei pensa che 16 anni fa sì. Lei era bravissima e non ha potuto entrare ad amici perché
2: c'eri
0: tu. C'ero io che insegnavo.
2: Certo.
0: Oggi invece ad amici entrano il figlio di, la figlia di. Lei però è stata la sua fortuna, è andata in Svizzera, in Germania, in Inghilterra, e lei parla 5 lingue. Insegna con il metodo dei grandi insegnanti, e oggi è tornata in Italia ed è una grande insegnante di canto. Tu approfittane.
2: E a quanti anni è andata fuori?
0: 16 anni fa, adesso ne ha 38, per cui fai il conto. 16 anni fa.
1: Il conto poi lo facciamo.
0: Ha fatto la babysitter, ha fatto la cameriera, ha fatto di tutto.
2: Anche io a 18 anni sono andata a New York per studiare danza e facevo la babysitter.
0: Ecco, in America è onorevole essere una cameriera. In Italia può essere un problema.
1: Sì. Perché?
0: Perché la gente non capisce. perché
1: beh,
0: i giovani
1: fare dei
2: però
1: sacrifici.
2: In realtà molti artisti poi si ritrovano magari la sera a fare anche quello, perché magari al giorno d'oggi
1: è bello
2: non
1: fare
2: si
1: dei
2: riesce...
0: io stimo i giovani che per studiare si pagano con la, non devono pensare a quello che pensa la gente. Ripeto, sì, te stesso. Regola fondamentale della filosofia. Sì, te stesso.
1: Anche perché è una cosa super dignitosa che fai magari più lavori per realizzare un tuo sogno.
0: Sì, ma sì, te stesso fino alla morte, anche se la gente ti trova piena di difetti, tu devi capire se sono difetti. Lo devi essere così intelligente. Devi essere così.
1: Perché mi guardi così?
0: Devi essere così intelligente da capire se hai difetti. Chi non ha, dimmi chi non ha difetti.
1: E ci sono anche persone che però non si rendono conto dei propri difetti.
0: E
1: giusto?
0: Sono quelli assurdi, antipatici, quelli pieni di sé. E lì è il segreto. Essere umili.
1: Tu che difetti hai?
0: Io tanti.
2: Allora ora ce li prepari. Intanto no, ascoltiamo sì. parole di Mina. Appunto parlavamo di gente che parla.
0: E con Alberto
2: alla fine
0: Lupo? Con Alberto
2: sono
0: Lupo?
2: Solo parole.
1: E con Mina?
0: Lo so che è Mina. L'attore chi è? Alberto Lupo?
1: Ma è una canzone, che mica, mica un film.
0: È anche parlata.
2: Sì, è anche parlata.
0: Io ti voglio dare un cazzotto, non lo so perché.
3: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, Speranza.

0: questa era Rolling Stone dei The Colors, che anche loro sono usciti da Amici.
1: Bravi The Colors, mamma mia, lui è adorabile.
2: Tu l'hai conosciuto?
1: Beh, ragazzo, ero già andata via, ma lo conosco, è troppo bravo, carino. A proposito dei due interpreti di parole di prima, io vorrei fare un saluto a Mina, con la quale ho passato dei giorni meravigliosi quando eravamo ragazzine a Siracusa. Lei stava con Corrado Pani, che recitava, io recitavo con lui, e Mina era di una simpatia,
2: sì, una ragazza divertita.
1: Molto. E poi vorrei fare un grande saluto e un applauso, a parte lei che è la più grande del mondo, vorrei fare un saluto al grande attore che avete sentito, che era Alberto Lupo. E io ho recitato con Alberto, sono stata protagonista di Marionette che passione al Teatro Stabile di Catania con Turiferro. Ecco, io vorrei dire, è molto bello pensare ai grandi con i quali ho lavorato. Tognazzi, Manfredi, Mario Scaccia, Alberto Lionello, Giorgio Albertazzi, Leo Gullotta, Pino Caruso. Potrei farti tanti nomi, tanti. Ma ero bambina, io ho cominciato, avevo 3 anni, figurati. I grandi non vanno dimenticati, e le grandi attrici, Anna Magnani. Io ho avuto la gioia di conoscerla gli ultimi anni della sua vita, donna meravigliosa, grande attrice, forse la più grande del cinema italiano insieme a Sofia Loren, ma tante brave. Oggi le giovani sono molto brave, sì. Molto brave, ci sono delle giovani che valgono tanto, e mi piacerebbe che il mondo capisse quanti italiani ci sono, e italiane brave e bravi, che devono emigrare per farsi conoscere. Per esempio, c'è stato un certo Leonardo, un ragazzino che veniva da un paesino, si chiamava Vinci, mi pare. Leonardo da Vinci.
2: Forse l'ho sentito, non so che cosa fa nella vita.
1: Però che strano. Quest'anno potrebbe esserci un altro Da Vinci.
2: E chi è?
1: Sal Da Vinci.
2: Allora dopo dobbiamo mettere rossetto e caffè, prepara la sua, e ce la devi anche cantare.
1: Sì, perché io non succede. Ma se succede, pensa alla soddisfazione di questo guappo napoletano che gli hanno detto che fa le canzoni. Ma siete pazzi, è bravissimo.
2: Sì, perché mette allegria.
1: Sì, ma lascia perdere questa, lui è bravo da sempre. Lui ha fatto delle cose col padre,
2: Che poi il successo è arrivato molto tardi per lui, quindi...
1: Sarebbe una grande soddisfazione che potessero premiare una carriera. All'Eurofest. Forza Sal!
2: Ma come mai ti piace così tanto? Dopo mi di fare il balletto, cantare, non lo sapevo, una delle tue canzoni preferite, Rossetto e Caffè, come fa?
1: Non Rossetto e Caffè, io parlo dell'ultima che ha vinto.
2: E com'è? Dici un pezzo, dai.
1: Ma tu devi essere...
2: Voglio vedere come la canti, dici che sei una cantante, hai fatto i musical,
1: Io non sono una cantante, io sono un'attrice che canta.
2: E allora cantaci.
1: Io ho fatto...
2: Dai, un pezzetto. Vabbè, comunque.
0: Vabbè, io vi ho preparato quella che adesso sta all'Eurovision, che ha vinto Sanremo.
1: Mi fai sentire
0: per
1: l'inizio?
0: Sempre sì.
1: Allora, l'inizio. Che bella!
2: Che bella, vai.
1: Cantiamola insieme a lui, dai, che gli porta bene.
0: Ok, vai.
3: Ha cominciato tutto quanto dal principio. Io che

0: cantate.
1: Vai, vai.
0: Musica,
1: ma non la sai.
0: Cos'è? Galerò. Saremo io e te per sempre legati nella vita. Che senza te non vale niente, non ha senso. Sai che le tonalità degli uomini non vanno bene per le donne.
1: Ah, per questo, ecco. Mi sa che però così gli roviniamo la carriera, altro che portare fortuna.
0: Portiamo fortuna, dai, dai.
1: Vai.

0: In bocca al lupo, Sal, in bocca al lupo. 9:36.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 12 maggio. Residua instabilità al nord, con piogge sparse e qualche rovescio tra Triveneto, Romagna e Alta Toscana, ma con rapido miglioramento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. Variabilità anche al centro, con rovesci tra Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Più soleggiato altrove. I venti saranno moderati occidentali, con rinforzi tra Liguria, Alto Tirreno e Sardegna settentrionale. Molto mosso il Tirreno centro-settentrionale. Localmente agitato il Mar Ligure. Mossi gli altri bacini. Temperature minime in lieve aumento su Sicilia e Calabria. Massime in diminuzione sui rilievi alpini, ma in aumento lungo il versante adriatico centro-meridionale, con valori fino a 24-26 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Questa era Verrà l'estate di Pacifico e Malika Ayan. E siamo... volevamo ricordare a tutti gli ascoltatori che siamo su Rai Radio Tutta Italiana. Oggi siamo Greta, Giulia, abbiamo un ospite speciale che è Fioretta Mari, che voleva dirvi una cosa, voleva darvi il nostro numero di telefono, no? Allora, no, il nostro personale, ma della radio specifica, voleva dare il suo in realtà.
1: Allora diamo questo numero meraviglioso, che è il numero della Rai, per chi ci volesse chiedere qualcosa, parlare con noi, dialogare, specie, non dico quelli che guidano perché sennò non possono fare il numero, oppure se c'è persona accanto che lo può fare, lo fa. Ma le casalinghe, chiamateci, che vi risponderemo.
0: Casalinghe, allora, siamo qui per voi, casalinghe.
1: Allora, il numero è 334, per cui è facile da ricordare, 334. Poi mettiamo 60, per cui lo ripeto, 334-60-45, per cui 334-60-45-640, per cui tutto è 334-60-45-640. Aspettiamo le vostre
2: telefonate. Dici che l'hanno capito? Dici che l'hanno capito?
0: Ma anche perché stamattina Giulia è stata molto veloce, ma veramente tanto, tanto da essere rimproverata.
2: Sì.
0: E quindi meno male
2: che ci sei tu, che l'hai detto più lentamente.
1: Il numero si dice così perché il numero è una cosa matematica, per cui per restare nel cervello devi dare il tempo al cervello di registrarlo. Per cui 3-3-4. Che è facile.
0: Io immagino che l'hai già imparata a memoria.
2: L'ho già imparata a memoria.
0: Noi ancora 6, no.
1: 0, 4, 5, 6.
2: Ma tu così 4, dai i numeri 0. Quando te lo chiedono.
1: Tu invece fai i numeri li dai nella vita, tu dai i numeri.
0: Quindi aspettiamo anche se avete qualche domanda per la nostra Fioretta.
1: Anche una realtà, chi siete? Uomini, donne, bambini, ragazzine, che qualcosa, parlare, perché bisogna parlare, dialogare, perché l'umanità sta smettendo.
0: Anche perché ci sono rimasti pochi minuti, abbiamo un quarto d'ora.
1: Ah, che bello.
0: Che bello cosa.
1: Che me ne vado,
0: che
1: non
0: te ne
1: vado.
0: No.
2: Ma poi tanto ci risentiremo, però prima che vai via io vorrei che tu annunciassi.
1: Prima che tu vada via. Perché non usiamo il congiuntivo ogni tanto?
2: Ma non si usa più.
1: Ma state zitta, vergognati, il congiuntivo è la forza della lingua italiana.
2: E che se non bisogna parlare più inglese, mi sto preparando già ad Hollywood, capito? Quindi sto già avanti.
1: Sì, per il tuo Oscar da bagno.
2: Per il mio Oscar da bagno. Detto questo, prima che tu vada via, vorrei che tu dicessi ai nostri ospiti come ci possono ascoltare. Quindi prima lo dico io, che tanto dirai che non c'ero malissimo, poi te lo farò dire a te. Allora ascoltateci su Rai Play Sound, su Rai Radio Tutta Italiana, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10. Potete scaricare l'app totalmente gratuitamente o tramite DAB. Ci sono anche tantissimi podcast veramente originali da seguire. Ci
1: ma
2: riesci?
1: Sei impazzita, ma che scrivi belle ste cose.
2: Siamo? Come si chiama questo programma? Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana.
2: E i nostri ascoltatori.
1: E i nostri ascoltatori
2: potranno seguirci su Rai Play
1: su
2: Sound.
1: Rai Play Sound.
2: Ed è totalmente
1: gratuita.
2: E ci possono ascoltare da tutto il mondo, per esempio anche chi è ad Hollywood mi sta aspettando, mi può già ascoltare.
1: Allora, se ci sentite dall'America, sappiate che io purtroppo dopo 8 anni non potrò tornare in America perché ho troppi impegni.
0: Guarda, andrà Giulia al posto tuo, sei contenta?
1: Al posto tuo, sei contenta? Ecco, io anche perché devo fare...
2: Mi chiudono le porte.
1: Questo film con...
2: Non mi fanno entrare in aeroporto.
0: Va bene, ti rappresenterà Giulia.
2: Posso rappresentarti io?
1: No. Allora, io adesso poi farò questo spettacolo che si chiama Tre donne alte di Holby.
2: Perché
1: che...
2: sono alte o... No.
1: Perché sono è un grande testo che hanno fatto le più grandi attrici del mondo, che in America, in Inghilterra, in Germania, in Francia, e noi immeritatamente lo stiamo facendo in Italia. Debutterà al Quirino di Roma a marzo, vi aspetto tutti.
2: Okay.
1: Ecco, e sono orgogliosa di fare questo spettacolo con la regia di Guglielmo Ferro, con Francesca Ferro, con Nadia, veramente, guarda, non so, sarà una cosa preziosa perché Saremo veramente bene. Io sto bene con le donne in gamba. Infatti oggi
2: per
1: non mi sono.
2: Ti trovi bene con
1: no!
2: noi?
1: No. Ma tu perché ci stai, Greta? Perché?
2: È obbligata, non la scelgo.
0: Non ho alternative, questa è la realtà.
2: Non ho alternative.
1: Sai che cosa?
0: Infatti Giulia una settimana fa mi disse una frase che io ho detto, eccola lì, mi fa preparati, perché se sopravviverai a questo mese, sopravviverai a tutto.
2: Io le sto facendo provare un'esperienza che veramente la porterà avanti nella vita, e
0: perché dopo aver sopportato Giulia per un mese sono pronta a tutto.
2: Ho visto qualsiasi cosa, certo.
1: Allora, sai quando uno dice, hai studiato con Fioretta Mari? Se hai superato Fioretta Mari, puoi superare tutto.
2: Ecco, io questo posso veramente dirlo forte, perché me ne fate passare di tutti i colori, o no?
0: Ma a te li ha tirati i libri?
2: No, a me tirava proprio le lampade, scendevano proprio le lampade. Infatti, tu pensa che eravamo, adesso devo raccontare, in una piazza, perché stavamo girando appunto questo film in questa piazza della Basilicata, e io non riuscivo a fare una scena. Lei davanti a tutti, perché poi questi paesini dove sai giri un film, quindi vengono tutti a vederti, sono state 400 persone, mi ha tolto le mutande davanti a tutti. Togliti le mutande, perché per lei io dovevo togliere l'imbarazzo, quindi... Secondo te, nella tua mente, il togliermi l'imbarazzo era togliendomi le mutande, che era ancora
0: ma
2: più imbarazzante.
0: Ma avevi un vestito e quindi le spilare.
1: Sì, mica si è fatta vedere.
0: Vorrei vedere.
2: Sì, ma ci mancherebbe.
1: Perché l'artista deve lavorare nudo. Cioè, non ti faccio i nomi delle attrici che lavorano senza mutande. Io ho lavorato con una delle più grandi a Siracusa che lavorava senza mutande. Perché la mutanda... Ti reprime. L'uomo è nato nudo,
2: sì.
1: Per cui la nudità, che non si può fare, però la nudità ti rende vero, hai capito? È solo questo.
0: Quindi togliendo le mutande,
1: ma
0: effettivamente...
1: no, togliendo non è che ti
0: non le devi
1: togliere.
0: Proprio mettere. No, però tu quando poi le hai tolte l'hai fatta bene la scena?
1: Sì, bene.
2: Ma io diciamo
1: era disinibita, era disinibita. Perché lei a cosa ha pensato? Che vergogna,
2: sì.
1: Mi ha fatto levare le mutande davanti a tutta questa gente.
2: Abbastanza.
1: Pensando questo ha fatto bene la scena drammatica.
2: È vero, infatti poi senza mutande è stato un successo.
1: Che si chiama Senza mutande il film?
2: No, il film si chiama Dolcemente. C'era veramente ben poco di dolce nel
1: con
2: film,
1: grandi
2: però.
1: Attori, meno male che c'erano i grandi attori, sì. è un regista bravissimo, Alessandro.
2: Era un regista bravissimo, che Fioretta era molto innamorata appunto di questo regista.
1: Io mi innamoro
2: nel vero senso del termine.
1: Mi innamoro dei talenti, sia uomini che donne, sì. Bambini, animali, i
2: c'era
1: talenti.
2: Federico Jelapi, che appunto ha fatto Pinocchio di Benigni, Marco Leonardi di Cinema Paradiso,
1: bravo, Marco.
2: Antonio Gerardi,
1: Marco, che ora sta facendo un film, e poi un'altra fortuna di Marco,
2: Giulia Ragazzini.
1: La fortuna di ogni uomo è la donna che trovano e che hanno accanto, e la fortuna di Marco è sua moglie.
2: È vero, una donna
0: dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna
1: migliore di lui.
2: Beh, sì. Perché ti dà sicuramente stabilità.
1: Ma non deve farlo capire, questa grande donna deve fare sempre un passo indietro, tanto la padrona è lei.
2: Comunque, detto questo, prima, perché sono arrivati un po' di messaggi, mi stavi dicendo di Meryl Streep, che tu hai avuto la fortuna di incontrarla e che ti ha detto anche un qualcosa
1: che non lo vuoi dire.
2: Però va bene.
1: Allora, Meryl Streep è, credo, la più grande attrice vivente, perché è umile.
2: È umile.
1: Tutti i grandi sono umili, i mediocri sono boriosi.
0: No, non volevo.
2: Stavamo
0: guardando un messaggio che però non ci hanno fatto nessuna domanda. Ma una domanda te la voglio fare io.
1: Vai.
0: Qual è il complimento più bello che ti ha fatto di più emozionare, che ti hanno fatto?
1: Quando è nata mia figlia, che il professore ha detto, signora, è nata la sua bambina, lei oggi è mamma.
0: Ah sì, eh? Sì. Diciamo che diventare mamma è stata quindi l'emozione più grande della
1: vita. Non esiste un'altra emozione.
0: Tu hai solo una figlia, giusto?
1: Ho una figlia, ne avrei avuti tre, ma purtroppo non sono arrivati alla fine. Ma,
0: sì.
1: Ma mia figlia è perché è una donna eccezionale, è una grande artista, pensa alla...
0: Quindi voi avete proprio questo rapporto, sì. Siete molto...
1: Lei è la quindicesima generazione di attori dei Carrara, che ho avuto una grande mamma, Franci Carrara, zia Maria Carrara, Ida Carrara, tutte sorelle, mia nonna ha avuto 15 figli, figurati. E la mia zia Ida era la moglie di un grande, Turi Ferro, un grande attore siciliano. Ma ti ripeto, io adoro i grandi, i mediocri sono pericolosi perché sono gelosi.
2: Perché sono gelosi, è
1: vero. E ti cercano di colpirti ai lati o alle spalle. Bene, che ci diciamo adesso?
2: E io so anche che tu sei molto legata ad un santo, che quando non trovi delle cose a casa lo chiami e lui ti fa trovare, per esempio, orologi.
1: Sì, lo chiamo al telefonino perché lo chiamo.
0: Dacci il numero perché io numero.
1: Allora,
2: tu parli spesso con
1: è
2: lui.
1: È pazzesco. Io non, da quando sono stata alla Basilica di Padova, da Sant'Antonio, devi sapere che devi mettere la mano sulla sua tomba. È strano, perché se la mano ti brucia ottieni la grazia che chiedi.
2: E però non capita spesso, giusto?
1: No, bisogna avere una grande fede. Io ho chiesto di avere una figlia e l'ho avuta.
2: Ma tu hai sentito la mano bruciare o no?
1: È proprio, ma un'altra alla quale è bruciata la mano, a Fiordaliso.
2: Pensa.
1: Che lei è atea.
2: E quindi, cioè, come, cioè, tu arrivi lì, metti la mano e ci sono persone che realmente sentono
1: questo calore, che poi sarà tutta suggestione, però io quando perdo una cosa dico: Antonio,
0: lo chiami.
2: Vedi, quindi lo chiami e la ritrovi, quindi.
1: Sempre, ma trovo le cose degli altri. Io ho trovato orologi Rolex d'oro.
2: Ma dai, iniziamo a chiamarlo. Lo chiamo anche io.
1: No, ma, ma sono io che decido se ti meriti che io lo trovi questa cosa, perché non voglio disturbare il mio santo.
2: Penso.
1: Lo devi disturbare solo per cose importanti.
2: Però ha fatto anche tantissimi miracoli a tantissime persone.
1: Mamma mia, il miracolo è qualcosa di particolare che devi meritarti.
2: Quindi dipende da quanto, diciamo, te lo meriti o...
1: No, te lo meriti, da quanto sei sincera, sei dentro, sei pulita. Puoi essere anche un'assassina, ma essere pulita, perché uno può ammazzare perché ti hanno ammazzato un figlio, hai capito?
2: Certo.
1: Allora, poi una cosa importante, la voglio dire perché è la regola che insegno a tutti i miei allievi. Se a ciascun l'interno affanno si leggesse in fronte scritto... Quanti mai che invidia fanno ti farebbero pietà, l'ha detto Metastasio. Mai giudicare, non sai mai cosa c'è dietro l'anima di una persona.
2: È vero, non sai mai quello che c'è dietro e cosa l'ha portato a essere così.
1: E ricordatevi, parlate in dialetto, la vostra forza è il dialetto.
0: Da casa mi scrivono, hanno perso un Rolex, il Batman. Può sentire Fioretta, magari l'aiuta.
1: No, non mi concedo per tutti.
0: Va bene.
1: Non disturbo il mio santo per tutti.
2: Ma non è che questo gioiello che tu hai,
0: ci dispiace, il tuo Batman non si può ritrovare.
1: No, cerca di essere migliore tu, non c'è bisogno del Rolex.
2: No, perché Fioretta prima è venuta con tanti gioielli, che non facciamo il nome dei brand, però ha detto: guardate che occhio, non vorrei che ce l'hai chiamati da Sant'Antonio.
1: No,
0: in realtà non erano regali.
1: Sant'Antonio. Sant'Antonio per stupidaggini.
2: Non si disturba.
1: Sant'Antonio lo puoi disturbare per persone eccelse.
2: Pensa, fammi la grazia.
0: Vabbè, però io ci posso mettere la parola a una persona eccelsa.
1: Chi?
0: Questa che ci ha chiesto l'orologio.
1: È una persona eccelsa. Devo conoscerlo.
0: Va bene, allora te lo farò conoscere.
1: Pensa che devo dargli la mano. Io attraverso la mano, che è famosa questa cosa mia a scuola, gli americani ne vanno pazzi. Attraverso la mano so chi sei.
0: Io prima
2: sentiamo.
1: Leva la mano.
0: Io prima mi sono presentata, quindi ho dato la mano.
2: E chi ti ha detto?
1: Carina.
0: Non lo so, Fioretta deve.
1: Sì, carina, ma non posso dirti adesso.
2: Okay. C'è qualcosa. E tu quando invece hai capito, quando hai visto la mia mano, non, niente, non è proprio, non me l'hai neanche data.
0: Allora io mando intanto due canzoni,
2: dai,
0: perché devo un attimo approfondire questa cosa.
2: In privato, vai, poi vi racconteremo.
0: Dopo.

0: Che bello.
1: Questa era Bossa Nostra di Gai ed era l'ultima per oggi, perché adesso sono già le 10.01, quindi siamo arrivati alla fine.
2: E... salutiamo Flavio, il tuo caro compagno di vita.
1: Esatto, che chiedeva un aiuto, ma
2: che non posso dargli perché non lo conosco e perché non mi presto per tutti, però lo saluto perché è una ragazza bellissima, carina, ed è sagittario con ascendente, perché io leggo molto, c'ho
1: l'ascendente. Poi io, sai, sono sagittario, ascendente sagittario.
2: Mamma mia, sei la gioia di vivere.
0: La perderò
1: qui, no, con Giulia. Comunque volevo davvero ringraziarti per essere stata qui con noi, è stato tutto stupendo, è stato bellissimo ascoltare la tua voce, le tue interpretazioni, le tue canzoni, le tue poesie, tutto quanto, quindi spero che ci sarà presto occasione di rincontrarci.
2: Sì. E ho detto poco perché la mia vita è pazzesca.
0: Ma tu sei vita e fai venire, stare intorno a te fa venire voglia di vivere, perché tu, nonostante l'età, ancora ti godi la vita.
2: Ma va a farti friggere, imbecille. Nonostante l'età,
0: diciamo,
2: sai chi è vecchio? Che non riesce più a sognare.
0: È vero, è vero. E allora noi non vediamo l'ora che tornerai. Adesso
2: che tu torni. Tu possa tornare. E buttaci un possa.
0: Possa,
2: fai in bella figura.
0: Faccio bella figura.
1: Va bene, intanto. Quindi Fioretta, puoi salutare tu il pubblico per tutti che.
2: Ciao mondo, ciao autisti, ciao casalinghe, ciao persone che purtroppo devono andare a farsi visitare, e auguriamo di stare bene presto, ma ciao mondo, amatevi fra di voi, se non vi ama nessuno, amate voi stessi e portate amore e gioia di vivere, questo è il vostro compito, sapete che siete il risultato di 2 miliardi di spermatozoi, voi l'unico, per cui dovete essere orgogliosi di essere al mondo.
0: È vero.
1: Ci vediamo domani, anzi ci sentiamo domani, stesso orario alle 7, però saremo solo io e Giulia.
0: Saremo solo noi.
1: A
0: ci
1: domani.
0: Mancherai però.

hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui fatti.

0: domenica.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.
2: I grandi successi di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: 2005, prima della musica, come sempre gli eventi, i fatti principali dell'anno. Il 10 gennaio del 2005 in Italia entra in vigore il decreto antifumo nei locali pubblici. Non si può più fumare, bisogna uscire fuori dal ristorante per accendersi una sigaretta. Il 4 marzo, Iraq, durante la liberazione di Giuliana Sgrena, viene ucciso l'agente del Sismi Nicola Calipari. 2 aprile, moriva in Vaticano Papa Giovanni Paolo II. Migliaia di persone accorse spontaneamente davanti alla Basilica di San Pietro. L'8 aprile si svolgono i funerali del pontefice davanti a quasi tutti i capi di Stato del mondo. Il 18 aprile inizia il conclave, che si scioglie il 19 con l'elezione al quarto scrutinio del nuovo Papa, il cardinale tedesco Joseph Ratzinger, che diventa Papa con il nome di Papa Benedetto XVI. L'annuncio della Habemus Papam è stato dato alle ore 18:41. 23 aprile nasce YouTube, destinato a sconvolgere naturalmente gli equilibri anche mediatici di chi si approccia al PC e al computer. Il 17 novembre, sempre del 2004, il Canto degli Italiani, meglio conosciuto come Inno di Mameli, viene adottato ufficialmente come inno della Repubblica Italiana. E il 27 novembre il fiume Tevere esonda in Umbria e a Roma raggiunge i 12 metri, livello record che viene superato solo dai 12 metri e 41 centimetri del 1986. Nel 2005 usciva La guerra dei mondi, Le crociate, Harry Potter e il calice di fuoco, Star Wars, il terzo episodio, Ti amo in tutte le lingue del mondo, Manuale d'amore. Il 10 marzo ci lasciava Arthur Miller, il famoso scrittore. Il 1 marzo il conduttore televisivo Alberto Castagna. Il 2 marzo Corrado Pani, attore di cinema e teatro. Il 6 aprile moriva il principe Ranieri III di Monaco. Sanremo del 2005 lo vinceva Francesco Renga con Angelo. Secondo posto per Toto Cutugno e Annalisa Minetti, Come noi nessuno al mondo. E al terzo posto Antonella Ruggero, Echi d'infinito. E adesso ecco la musica del 2005. Appuntamento alla prossima con Mi ritorni in mente.

quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? A

innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Buona. E la chitarra? Suona.

Qual è il tuo impegno? Innamorato? Quanto, tanto, tanto. Come va il mondo?

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle. Ore 12, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Rai Radio, tutta italiana.
1: Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
2: Il protagonista di oggi dell'appuntamento Profili su Rai Radio Tutta Italiana è Luca Barbarossa. Nel 1980 arriva la partecipazione a Castrocaro con Sarà l'età e Roma puttana, vincendo e accedendo di diritto al Festival di Sanremo. Nel 1981 arriva a Sanremo Nuove Proposte con il brano Roma spogliata, in finale con i Big, quarto assoluto e primo tra i giovani. Esce quindi sulla scia del successo del singolo anche il primo LP Luca Barbarossa, prodotto da Shel Shapiro. Nell'82 disco per l'estate con il singolo La strada del sole. Reclutato da Gianni Morandi, entra a far parte Luca Barbarossa della Nazionale Cantanti. 1986, con la produzione di Tonino Coggio e Roberto Davini, esce il singolo Via Margutta. Con questo brano va a Sanremo a distanza di 5 anni. 1987, come Dentro un film, un album che contiene anche Via Margutta. I teatri cominciano a riempirsi e i concerti ospitano anche altri artisti come Morandi, Cocciante, Carboni, Ruggeri e il compianto Mike Francis. 1988, terzo a Sanremo con L'amore rubato e primo in classifica di vendite nei singoli e negli album con Non tutti gli uomini, doppio platino. Il disco contiene Quartiere, cantata con Fiorella Mannoia, Senza panico con Eros Ramazzotti alla chitarra elettrica e Yuppies. 1989, esce a settembre Al di là del muro, quarto album di inediti. All'interno c'è anche Mandela, una canzone liberamente tratta dalle lettere dal carcere del leader sudafricano e scritta in appoggio al movimento internazionale Nelson Mandela Free Now. 1992, con Portami a ballare vince Sanremo e pubblica il quinto album Cuore d'acciaio, spronato da Lucio Dalla e Gianni Morandi. Infatti il disco è stato registrato a Bologna alla Phonoprint. Nel 93 un'intensa attività concertistica documentata dall'album Live Vivo. Siamo nel 1994. Le cose da salvare nasce dall'incontro con Vincenzo Mancuso, chitarrista e produttore siciliano, collaboratore di Francesco De Gregori. Il singolo che esce è provocatorio, si intitola Ce l'hai solo te. Nel 2003 torna al festival con Fortuna. Dobbiamo attendere il 2008 per un nuovo album di inediti, il decimo, Via delle storie infinite. Rientra in classifica Luca Barbarossa e da una serie di improvvisazioni nasce anche Attenti a quei due con Neri Marco Re. Siamo al 2011, Morandi, che è il direttore artistico del Festival di Sanremo, lo invita e canta Fino in fondo in coppia con Raquel del Rosario. E poi ancora, siamo ai nostri giorni, nel 2016 sul palco del Concertone del 1° maggio a San Giovanni come conduttore e nel 2017 direttore artistico anche di Amatrice nel cuore, un concerto tra le montagne della Sabina per cantare e suonare con Morandi, Carmen Consoli, Mannarino, Irene Grandi e tanti altri. Migliaia di persone accorse nelle zone disagiate e meravigliose colpite dal terremoto. 2018 arriva Roma è di tutti, un disco e un tour davvero molto personali. Partecipazione a Sanremo e poi un album sulla sua città e tante storie. Un lavoro artigianale in romano, la lingua che si parla e si ascolta per le strade anche a Sanremo con il brano Pazzame Ersale. Bene, noi adesso ce l'ascoltiamo, le canzoni più famose di Luca Barbarossa. Questa è Profili.

Guardaci adesso, t'aspettavi di più. Niente lo stesso, ma più bella sei tu. Che manco una stella cadente avrei chiesto di più.

0: Profili d'autore, brani indimenticabili attraverso la storia di chi li ha scritti.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 12 maggio. Residua instabilità al nord, con piogge sparse e qualche rovescio tra Triveneto, Romagna e Alta Toscana, ma con rapido miglioramento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. Variabilità anche al centro, con rovesci tra Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Più soleggiato altrove. I venti saranno moderati occidentali, con rinforzi tra Liguria, Alto Tirreno e Sardegna settentrionale. Molto mosso il Tirreno centro-settentrionale. Localmente agitato il Mar Ligure. Mossi gli altri bacini. Temperature minime in lieve aumento su Sicilia e Calabria. Massime in diminuzione sui rilievi alpini, ma in aumento lungo il versante adriatico centro-meridionale, con valori fino a 24-26 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

vita senza regole. Allora ho preso questa strada da artista, credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore e tutte le altre.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Top Week, le hit della settimana, tutta italiana.

0: Rai, radio tutta italiana. Dab to the future.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Bastare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

numeri, che speranze hanno i deboli, forse brillano giusto un attimo per tornare nell'oscurità. Sono ancora complice

0: Passano gli anni, passano.
1: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via.

abbiamo finito le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre

conosciamo niente, ma ci conosciamo mentre non riconosciamo che ci accontentiamo sempre. Ferma la macchina, lascia le portiere aperte, che dove andiamo non ci serve niente.

tempo per decidere. Chi è caldo a volte non si fermerebbe mai. È troppo presto per ricominciare a ridere. Sicuramente il momento arriverà, arriverà. Sono passati lentamente 20 giorni. Sono trascorsi rimpiangendo i miei sogni. In quanto a te so solo che se ti vedessi sarei più stronzo di ciò che ti aspettassi. È terminata l'amicizia da due ore. Ho seppellito l'incoscienza nel tuo cuore. In quattro quarti di racconto disilluso non

ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Le più belle canzoni d'amore di ogni tempo su Rai Radio Tutta Italiana. Quando si vuole criticare o addirittura deridere la musica italiana, si fa riferimento per lo più alla passione per le melodie e i testi sdolcinati, di solito conditi con la rima amore-cuore. D'altronde, il Festival di Sanremo è da sempre il regno dei brani d'amore, che però tanto piacciono al nostro pubblico. Esistono, nella nostra tradizione, delle canzoni d'amore straordinarie, che sono diventate emblematiche di un'epoca o di una fase della nostra storia. Noi di Rai Radio Tutta Italiana abbiamo cercato di selezionare, in una compilation di 30 minuti, le più belle dagli anni 60 fino ad oggi, alle 10, alle 16 e alle 23, perché cantare è d'amore.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto ogni me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Rai Radio, tutta italiana.
1: Meteo Radio. Nella notte locali piogge sulle aree tirreniche di Toscana, Lazio e Campania e sulla Sardegna. Nubi sparse altrove, ma con tempo in peggioramento al centro e al sud. Domani, mercoledì 13 maggio, il tempo torna a migliorare al nord, con ampi spazi di sereno sin dal mattino, a parte residui annuvolamenti sull'Emilia Romagna. Tempo instabile al centro e al sud della penisola, con nuvolosità diffusa associata a piogge sparse, anche temporalesche, più probabili nelle zone interne. Dal tardo pomeriggio, graduale attenuazione dei fenomeni e successivamente della nuvolosità. Variabile sulla Sardegna, con qualche pioggia, per lo più soleggiato sulla Sicilia. Temperature in diminuzione al centro e al sud. Venti deboli variabili al nord, occidentali sul resto del paese, di moderata intensità sulle aree tirreniche, deboli altrove, e mari tra mossi e molto mossi. Rai Pubblica Utilità. Per Rai, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare. Teri e oggi.
2: Teri e oggi.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Teri e Oggi. Qui al microfono c'è Giulia Teri, felicissima di farvi compagnia anche in questo martedì 12 maggio. Mamma mia, come passa il tempo! Come state? Spero che la vostra settimana stia andando a gonfie vele, ma se avete bisogno di una ricarica, mi raccomando, rimanete con me, anzi siete nel posto giusto, perché abbiamo 90 minuti di chiacchiere, di musica, di curiosità e siamo tutti pronti a farvi svolgere la giornata. Oggi il menù è davvero ricchissimo, parleremo di come cambiare umore addirittura in 2 minuti grazie anche alla postura, poi vi porterò tra le strade colorate di un borgo e un vero museo a cielo aperto, ed ancora scopriremo perché le capre hanno l'accento. Ho scoperto anche questo e lo condivido con voi. Restate con me fino alla fine, perché chiuderemo poi in bellezza con la nostra rubrica, ovviamente, delle notizie più assurde, delle notizie più inutili del mondo, ma che vi faranno fare davvero un figurone magari all'interno del vostro aperitivo con i vostri amici. Quindi alzate il volume e si parte così.

Rai Radio tutta italiana all'inizio della nostra avventura, all'inizio della nostra puntata di questo martedì 12 maggio 16:44, siamo in rigorosa diretta e adesso tra me e voi scatta l'ora X, perché come sempre apriamo la nostra puntata parlando di benessere e lo facciamo però anche in modo fisico, in modo pratico, in modo che voi lì nel momento in cui ascoltate questo piccolo trucchetto, piccolo suggerimento, possiate provare a fare esattamente gli esercizi che faccio io, che poi me li ricordo, non dico per tutto il giorno, ma magari nei giorni successivi, e devo dire che quei pochi che ho provato funzionano per davvero. Intanto volevo chiedervi se vi è mai capitato di sentirvi proprio piccoli, piccoli, piccoli, oppure insicuri prima di un appuntamento importante. Qui si potrebbe scatenare anche un elenco di situazioni davvero imbarazzanti per le quali o non ci sentiamo mai pronti. Ecco, io non voglio darvi ovviamente la soluzione a tutti i mali, ma voglio suggerirvi una piccola tecnica che si chiama Power Pose. Già la power pose sa di pausa potente, eh? Quindi la scienza ci dice che la postura intanto non solo riflette su come ci sentiamo, ma può attivare cambiando la nostra chimica cerebrale. Allora faccio un esempio stupido: se siamo seduti magari un po' ingobbiti con la anche la nostra voce sarà così, anche il nostro modo di pensare sarà un po' incupito, un po' chiuso. Se invece raddrizziamo la schiena, sentite come cambia anche il mio tono di voce, provateci anche voi. Ogni tanto perdiamo un po' la postura, quindi ci dobbiamo ricordare di tirare su la schiena e spalancare le spalle. Questo è un modo ovviamente per respirare meglio, ma è anche un modo per sentirsi prima di tutto più alti, il che a me non dispiace, e secondo poi ovviamente per sentirci più sicuri, con le spalle belle dritte, con il naso all'insù, pronti per una nuova sfida. In questo caso vi chiedo un piccolo esercizio. Allora, alzatevi adesso, gambe divaricate, poco poco poco, senza fare la spaccata, ci siamo? Perfetto. Mani sui fianchi come se voleste rimproverare qualcuno, esatto, e mento in alto, ci siete? Questa è la posizione da supereroe. Se la mantenete per soli 2 minuti, e dico 2 minuti, il livello di cortisolo, che lo sappiamo ormai tutti essere l'ormone dello stress, scende drasticamente, mentre sale la fiducia in noi stessi. È un trucco biologico, quindi state letteralmente dicendo al vostro cervello che siete voi a comandare, quindi il vostro fisico ha preso possesso di voi e non ce n'è per nessuno. Quindi, prima di una sfida, prima di una telefonata importante, prima di un invio di una mail, prima di un incontro ravvicinato del terzo tipo, magari con il vostro futuro fidanzato, la vostra futura compagna, ecco, chiudetevi in bagno se proprio non volete farlo davanti agli altri, fate questa posa da Wonder Woman nel caso ovviamente delle donne, o Superman nel caso degli uomini, per 120 secondi, quindi 2 minuti, e poi tornate fuori pronti a spaccare tutto. Funziona, ve lo garantisco. È gratis, neanche a dirlo, e vi cambia la giornata.

chiaro. Voi padroni della terra che vi ingozzate di denaro, avete fatto bene i conti, finemente calcolato, che arricchirvi con la guerra qui è tutt'altro che un reato.

Ormai c'è un balletto per ogni brano, sia la vincitrice, la canzone vincitrice di Sanremo di Sal Da Vinci ha il suo balletto, ma anche questa che è arrivata seconda ha le sue movenze tutte particolari. Era Saif con Tu mi piaci tanto qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, siamo sempre in diretta, sono le 17 in punto e io voglio forse continuare a parlare di benessere, nel senso che anche questa novità, anche questa curiosità in realtà potrebbe riguardare il nostro benessere. Perché? Perché andiamo in cucina per risolvere un dramma universale. Qual è il dramma universale andando in cucina, cucinando, soprattutto facendo il soffritto? Ebbene sì, il taglio della cipolla, ma io cambierei versione di frase e direi il pianto della cipolla, perché sappiamo tutti che tagliarle libera un gas così irritante che immediatamente arriva agli occhi e immediatamente noi piangiamo. Ma come possiamo evitarlo senza sembrare dei palombari, senza mettere gli occhiali, senza mettere delle mascherine strane? Allora, la scienza ci dà un consiglio. È un consiglio, ve lo anticipo, altamente bizzarro, però è anche efficace. Volete saperlo? O lanciamo un sondaggio su WhatsApp e so già che verranno fuori delle risposte forse ancora più assurde. No, ve lo dico io. Allora, il segreto potrebbe essere masticare un chewing gum. E voi mi direte, ma perché? Questa è matta che per non piangere ci dice di masticare un chewing gum. Allora, masticando cosa succede? Siete costretti a respirare con la bocca, giusto? Perfetto. Questo attira i vapori della cipolla verso la saliva, impedendo così di raggiungere gli occhi, perché esattamente come quando la cappa, no, aspira il vapore magari di una pentola che bolle e la direzione la gestisce la cappa. In questo caso, aspirando con la bocca, i vapori, i gas sprigionati dal taglio della cipolla arrivano in bocca senza dare nessun fastidio, perché c'è la saliva subito che li cattura. Invece se arrivano agli occhi, quello è il famoso dramma di cui stiamo parlando. Un altro trucco invece è bagnare spesso la lama del coltello con l'acqua fredda. Perché? Perché l'acqua blocca la reazione chimica prima che diventi appunto volatile. Ecco, è un po' come la nostra saliva che blocca tutte queste reazioni. Quindi bagnando il coltello diminuirebbe, o comunque dovrebbe diminuire un po' questa sensazione che ci fa veramente piangere. O ancora, ultimo consiglio, mettete la cipolla in freezer per 15 minuti prima di affettarla. Niente più lacrime drammatiche, ve lo garantisco, davanti al tagliere, e la vostra cena non solo sarà buona come sempre, ma sarà salva, e come salvi saranno anche i nostri occhi.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo

0: sbaglio. E così te ne vai.
1: Pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, radio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, legato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca, seguo la

0: la nuova dei Piotta e così te ne vai qui su Rai Radio Tutta Italiana. Musica nuova, musica fresca, prontissimi per quest'estate che sta tardando un po' ad arrivare, sta facendo un po' i capricci questa stagione, però devo essere sincera, negli ultimi giorni la temperatura si è un po' alzata, almeno non piove, però tra virgolette non è ancora la temperatura di maggio che ci aspettiamo, quindi siamo tutti in trepidante attesa per la stagione più bella dell'anno, che poi puntualmente finisce anche per prima, non so, tutte durano 3 mesi, questa sembra durare 3 giorni, perché il primo momento in cui le giornate allungano un po' di più, già il 21 giugno cominciano ad accorciare, quindi questo è il bello delle cose belle. 17:14, siamo sempre in diretta. Se poco fa vi ho parlato della cucina e quindi del dramma della cipolla che tagliata fa piangere, non perché la tagliate male, ma fa piangere. Ah, ok, avete capito, perfetto. Tra pochissimo vi porto nel salone o nel salotto, forse anche in camera da letto. No, in camera da letto no, perché un divano è difficile che sia in camera da letto. Vi parlerò tra pochissimo del divano che ti abbraccia. In un momento in cui pensiamo ai social, la vita va sempre di corsa, ci stiamo dimenticando del potere degli abbracci. Gli abbracci sono qualcosa di spettacolare, perché in quell'abbraccio, in quella stretta, in quel calore si sprigionano le migliori energie, ma noi lo stiamo perdendo di vista. Quindi in Giappone cosa fanno? Inventano un divano che ti abbraccia, ma non voglio anticiparvi nulla, tra pochissimo qui a Teri Oggi su Rai Radio Tutta Italiana. Intanto c'è Marco Mengoni e Lucio Dalla con Mary Louise.
1: Il regista aspettava la star al ristorante, sembrava

la playlist di Rai Radio Tutta Italiana, parlo di Bruno Risas con il morso di Tyson qui su Rai Radio Tutta Italiana. Terry, oggi alle 17:27. Quanto mi piacciono questi numeri. Ve l'ho detto che io sono perseguitata dai numeri doppi, tripli, quadrupli. No, 17:27 assolutamente non sono numeri doppi, però sono numeri dispari. E un giorno faremo una bella chiacchierata insieme. Voglio sapere se anche voi avete delle strane fissazioni o magari vi è capitato qualcosa per cui avete fatto spesso attenzione ai numeri, quello che potrebbe essere magari un momento particolare della vostra vita. Allora, vi avevo promesso che dalla cucina vi avrei portato in salotto oppure nel salone o anche in garage, insomma ovunque possa esserci un divano, o nella sala d'aspetto del dentista, mi viene in mente questo, che proprio in quel momento lì che avremmo bisogno di un abbraccio. E dovete sapere, questa è proprio una curiosità che arriva da molto lontano, indovinate da dove arriva? Dal Giappone, esatto. Allora, hanno inventato la Tranquility Chair. Cosa vuol dire? È una sedia, ma è una sedia dell'abbraccio ed è una poltrona morbida che ha, ve la spiego, no? Due lunghe braccia imbottite lateralmente, quindi anziché i braccioli classici del divano sono proprio delle braccia, e sono integrate nello schienale. Cosa servono? Servono ad avvolgervi nel momento in cui vi sedete. Quindi da dietro arrivano queste due lunghissime braccia morbide che vi abbracciano. Perché è nata questa sedia? Intanto c'è un motivo sicuramente molto importante e anche molto serio: per combattere la solitudine degli anziani. Questa è stata principalmente l'idea che è venuta all'inventore per abbracciare gli anziani che magari rimanendo da soli a casa hanno sempre più bisogno un po' di calore umano. Però poi nel tempo è diventata anche oggetto di culto, per chiunque fosse appunto interessato ad un abbraccio o anche fosse più stressato. La pressione fisica di questo abbraccio, anche se artificiale in realtà, stimola la produzione di ossitocina, quindi grazie all'ossitocina si riduce l'ansia e si regala anche un senso di protezione immediato, esattamente come quando ci abbraccia un parente, un amico, il compagno, la compagna. Quindi immaginate di tornare a casa dopo una giornata di follie, dopo le giornate trascorse in ufficio a litigare con il capo o avere delle corse impreviste senza tempo. Ecco, tra traffico, scadenze, non c'è modo migliore che lanciarsi, proprio schiantarsi sul divano, neanche sedersi o coricarsi, proprio direttamente schiantarsi sul divano. In questo caso è il divano che vi fa le coccole. Forse è un po' strano da vedere, se avete voglia provate a guardare su internet il divano che abbraccia in Giappone, però l'effetto relax è veramente garantito. Alzi la mano chi di noi non ne vorrebbe una in salotto o anche nei lunedì più difficili. Io la vorrei in macchina, tanto sto tanto tempo in macchina, la vorrei anche qui in ufficio questa sedia, la vorrei sicuramente a casa, ma diciamoci la verità, un abbraccio vero con la persona giusta, ma anche con una persona poco conosciuta, gli abbracci sono miracolosi, ricordatevelo, uscite da casa e abbracciate chiunque.

aria di novità anche in casa Mannarino, questa è la nuova Per un po' d'amore qui su Rai Radio Tutta Italiana, e noi siamo sempre a favore dell'amore, anzi tra poco vi voglio raccontare una piccolissima storia, anzi ve la racconto subito perché è veramente molto dolce, molto sensibile, che scomoda il mondo animale, però rientra anche tra una di quelle notizie più strane che sicuramente non ci cambieranno la giornata ma almeno ci fanno sorridere. Intanto vorrei partire, visto per chiudere in leggerezza, da quanto pesa una nuvola. Come mi vengono queste idee non lo so, però io mi incuriosisco per tutto e poi vado a cercare la soluzione. Quindi spostiamoci in cielo, siamo stati in cucina, poi nel salotto, adesso andiamo direttamente a fare un volo così tra le nuvole. Sapete davvero quanto pesa una nuvola media, eh? Anche se sembra leggera, come se fosse zucchero filato, come se fosse panna montata, i ricercatori dicono che pesa circa 500 tonnellate, ovvero un paragone che ve posso dire come 100 elefanti. Ma tantissimo! Restano su solo perché l'aria sotto è più densa e quindi la trattiene molto. E quella chicca scientifica che invece vi volevo dire di sensibilità e di amore è proprio questa. Andiamo nel mondo delle mucche, che hanno un ruolo nell'ecosistema importantissimo, anche perché hanno nutrito veramente tutti noi bambini con il loro latte. E, abbiamo scoperto che anche le mucche, a parte amare follemente la musica, hanno delle migliori amiche e si stressano moltissimo se vengono separate da loro. Io vi dico la verità, è capitato qualche volta di aver visto dei video di quando separano magari la mamma dal piccolino ed è una visione straziante. Non dico che vi auguro di vederlo, però può far capire effettivamente quanto l'uomo a volte può non solo creare danni all'ecosistema in generale, ma può anche toccare la sensibilità degli animali in generale. Che non si dica che gli animali non abbiano una sensibilità, non abbiano dei sentimenti, probabilmente anche l'amore che regna tra di loro. Qualsiasi tipo di animale, dal cagnolino che abbiamo a casa alle mucche che fanno meravigliosamente bene il loro lavoro, alle capre. A proposito, un'altra notizia delle capre, ma non faccio in tempo oggi a darvela, magari ci riproviamo domani. E domani, sempre all'interno di Teri Oggi, c'è il secondo appuntamento della settimana con Fatti Sentire, quindi talenti a go go, domani ci sarà un duo e ascolteremo la loro musica ma soprattutto la loro storia. Intanto, a proposito di musica, torniamo alla nostra, c'è Lucio Corsi con Cosa faremo da grandi.

figlie e come fanno ad arrivare. Probabilmente sono state fatte a mano da un uomo sull'isola del Bar.

0: mia, con che pezzo chiudiamo questa diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana. Claudio Baglioni con La vita è adesso, e questa è una nuova versione, una versione meravigliosamente bella da ascoltare, quasi simile all'originale ma con ritmi, cori e dinamicità leggermente diverse, ma i grandi classici restano sempre i grandi classici. 17:59, mancano solamente pochi secondi allo scoccare delle 18. Io vi saluto, vi ringrazio per essere state insieme a me anche oggi pomeriggio in questo martedì 12 maggio. Noi ci risentiamo domani, vi ricordo l'appuntamento con Fatti Sentire intorno alle 17, e poi naturalmente Teri Oggi continua per tutta la settimana. Io vi auguro buon proseguimento di serata e vi aspetto tutti, e dico rigorosamente tutti, domani alle 16:30 con Teri e Oggi qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ciao!
1: Teri e Oggi.
2: Teri e Oggi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio?

0: dibattito.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: feste che fanno.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
2: Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
3: Claudio Baglioni è un artista che occupa un posto di grande importanza nel panorama della musica leggera italiana. Le sue canzoni semplici, il suo linguaggio spontaneo, le sue storie normali, malinconiche e intime che raccontano di un mondo popolare in cui chiunque può riconoscersi, hanno segnato un'epoca tra la fine degli anni 70 e gli anni 80. Narrazioni le sue dove anche la malizia era innocente e fresca e arrivava al cuore di centinaia di migliaia di fan che lo adoravano e fecero di lui l'idolo di un'intera generazione, soprattutto tra quella parte di giovani meno attiva nell'impegno politico. A colpire nel segno del pubblico italiano è l'uscita nel 1972 di Questo piccolo grande amore, album che racconta tutta la parabola della storia tra un ragazzo e una ragazza qualunque che si prendono e si lasciano tra le incertezze del cuore. Da quel momento la carriera di Claudio Baglioni è inarrestabile e la sua popolarità cresce enormemente. Nel 1990 la svolta, segnata da un maggiore impegno, una ricerca raffinata di suoni nuovi e di contenuti introspettivi. L'album che la svela non a caso si chiama Oltre e Baglioni non è mai tornato indietro in questa sua crescita artistica, continuando però a portare fieramente con sé il suo passato, che ha raccontato l'amore nelle periferie urbane o nelle spiagge d'estate, tra i banchi dei mercati e le banchine del metrò.
2: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio. Nella notte locali piogge sulle aree tirreniche di Toscana, Lazio e Campania e sulla Sardegna. Nubi sparse altrove, ma con tempo in peggioramento al centro e al sud. Domani, mercoledì 13 maggio, il tempo torna a migliorare al nord, con ampi spazi di sereno sin dal mattino, a parte residui annuvolamenti sull'Emilia Romagna. Tempo instabile al centro e al sud della penisola, con nuvolosità diffusa associata a piogge sparse. Anche temporalesche, più probabili nelle zone interne. Dal tardo pomeriggio, graduale attenuazione dei fenomeni e successivamente della nuvolosità. Variabile sulla Sardegna, con qualche pioggia, per lo più soleggiato sulla Sicilia. Temperature in diminuzione al centro e al sud. Venti deboli variabili al nord, occidentali sul resto del paese, di moderata intensità sulle aree tirreniche, deboli altrove, e mari tra mossi e molto mossi. RAI Pubblica Utilità. Per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu non.

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Meteo Radio. Nella notte locali piogge sulle aree tirreniche di Toscana, Lazio e Campania e sulla Sardegna. Nubi sparse altrove, ma con tempo in peggioramento al centro e al sud. Domani, mercoledì 13 maggio, il tempo torna a migliorare al nord, con ampi spazi di sereno sin dal mattino, a parte residui annuvolamenti sull'Emilia-Romagna. Tempo instabile al centro e al sud della penisola, con nuvolosità diffusa associata a piogge sparse. Anche temporalesche, più probabili nelle zone interne. Dal tardo pomeriggio, graduale attenuazione dei fenomeni e successivamente della nuvolosità. Variabile sulla Sardegna, con qualche pioggia, per lo più soleggiato sulla Sicilia. Temperature in diminuzione al centro e al sud. Venti deboli variabili al nord, occidentali sul resto del paese, di moderata intensità sulle aree tirreniche, deboli altrove, e mari tra mossi e molto mossi. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: 2005, prima della musica, come sempre gli eventi, i fatti principali dell'anno. Il 10 gennaio del 2005 in Italia entra in vigore il decreto antifumo nei locali pubblici. Non si può più fumare, bisogna uscire fuori dal ristorante per accendersi una sigaretta. Il 4 marzo, Iraq, durante la liberazione di Giuliana Sgrena, viene ucciso l'agente del Sismi Nicola Calipari. 2 aprile, moriva in Vaticano Papa Giovanni Paolo II. Migliaia le persone accorse spontaneamente davanti alla Basilica di San Pietro. L'8 aprile si svolgono i funerali del Pontefice davanti a quasi tutti i capi di Stato del mondo. Il 18 aprile inizia il conclave, che si scioglie il 19 con l'elezione al quarto scrutinio del nuovo Papa, il cardinale tedesco Joseph Ratzinger, che diventa Papa con il nome di Papa Benedetto XVI. L'annuncio della Bemus Papam è stato dato alle ore 18:41. 23 aprile nasce YouTube, destinato a sconvolgere naturalmente gli equilibri anche mediatici di chi si approccia al PC, al computer. Il 17 novembre, sempre nel 2004, il Canto degli Italiani, meglio conosciuto come Inno di Mameli, viene adottato ufficialmente come inno della Repubblica Italiana. E il 27 novembre il fiume Tevere esonda in Umbria e a Roma raggiunge i 12 metri, livello record che viene superato solo dai 12,41 metri del 1986. Nel 2005 usciva La Guerra dei Mondi, Le Crociate, Harry Potter e il Calice di Fuoco, Star Wars, il terzo episodio, Ti amo in tutte le lingue del mondo, Manuale d'amore. Il 10 marzo ci lasciava Arthur Miller, il famoso scrittore. Il 1 marzo il conduttore televisivo Alberto Castagna. Il 2 marzo Corrado Pani, attore di cinema e teatro. Il 6 aprile moriva il principe Ranieri, terzo di Monaco. Sanremo del 2005 lo vinceva Francesco Renga con Angelo. Secondo posto per Toto Cutugno e Annalisa Minetti, Come noi nessuno al mondo, e al terzo posto Antonella Ruggero, Echi d'infinito. E adesso ecco la musica del 2005. Appuntamento alla prossima con Mi ritorni in mente.

quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti e bassi.

fuori. Vivo. Quando sei in forma, scrivo. Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra? Suona. Sei felice? A volte. Hai distrazioni? Molte. E la salute? Buona. E

qual è il tuo impegno? Innamorato? Quanto, quanto, quanto, quanto, tanto, tanto. Come va il mondo?

0: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Meteo Radio. Nella notte locali piogge sulle aree tirreniche di Toscana, Lazio e Campania e sulla Sardegna. Nubi sparse altrove, ma con tempo in peggioramento al centro e al sud. Domani, mercoledì 13 maggio, il tempo torna a migliorare al nord, con ampi spazi di sereno sin dal mattino, a parte residui annuvolamenti sull'Emilia Romagna. Tempo instabile al centro e al sud della penisola, con nuvolosità diffusa associata a piogge sparse. Anche temporalesche, più probabili nelle zone interne. Dal tardo pomeriggio, graduale attenuazione dei fenomeni e successivamente della nuvolosità. Variabile sulla Sardegna, con qualche pioggia, per lo più soleggiato sulla Sicilia. Temperature in diminuzione al centro e al sud. Venti deboli variabili al nord, occidentali sul resto del paese, di moderata intensità sulle aree tirreniche, deboli altrove, e mari tra mossi e molto mossi.
3: RAI pubblica utilizzazione. Per RAI, Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri, ci puoi trovare in un

beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Il protagonista di oggi dell'appuntamento Profili su Rai Radio Tutta Italiana è Luca Barbarossa. Nel 1980 arriva la partecipazione a Castrocaro con Sarà l'età e è Roma puttana, vincendo e accedendo di diritto al Festival di Sanremo. Nel 1981 arriva a Sanremo Nuove Proposte con il brano Roma spogliata, in finale con i Big, quarto assoluto e primo tra i giovani. Esce quindi sulla scia del successo del singolo anche il primo LP Luca Barbarossa, prodotto da Shel Shapiro. Nell'82 disco per l'estate con il singolo La strada del sole. Reclutato da Gianni Morandi entra a far parte Luca Barbarossa della Nazionale Cantanti. 1986, con la produzione di Tonino Coggio e Roberto Davini, esce il singolo Via Margutta. Con questo brano va a Sanremo a distanza di 5 anni. 1987, come dentro un film, un album che contiene anche Via Margutta. I teatri cominciano a riempirsi e i concerti ospitano anche altri artisti come Morandi, Cocciante, Carboni, Ruggeri e il pianto Mike Francis. 1988, terzo a Sanremo con L'amore rubato e primo in classifica di vendite nei singoli e negli album con Non tutti gli uomini, doppio platino. Il disco contiene Quartiere, cantata con Fiorella Mannoia, Senza panico con Eros Ramazzotti alla chitarra elettrica e Yuppies. 1989, esce a settembre Al di là del muro, quarto album di inediti. All'interno c'è anche Mandela, una canzone liberamente tratta dalle lettere dal carcere del leader sudafricano e scritta in appoggio al movimento internazionale Nelson Mandela Free Now. 1992, con Portami a ballare vince Sanremo e pubblica il quinto album Cuore d'acciaio, spronato da Lucio Dalla e Gianni Morandi. Infatti il disco è stato registrato a Bologna alla Phonoprint. Nel 93 un'intensa attività concertistica documentata dall'album Live Vivo. Siamo nel 1994. Le cose da salvare nasce dall'incontro con Vincenzo Mancuso, chitarrista e produttore siciliano, collaboratore di Francesco De Gregori. Il singolo che esce è provocatorio, si intitola Ce l'hai solo te. Nel 2003 torna al festival con Fortuna. Dobbiamo attendere il 2008 per un nuovo album di inediti, il decimo, Via delle storie infinite. Rientra in classifica Luca Barbarossa e da una serie di improvvisazioni nasce anche Attenti a quei due con Neri Marco Re. Siamo al 2011, Morandi, che è il direttore artistico del Festival di Sanremo, lo invita e canta Fino in fondo in coppia con Raquel del Rosario. E poi ancora, siamo ai nostri giorni, nel 2016, sul palco del Concertone del 1° maggio a San Giovanni come conduttore e nel 2017 direttore artistico anche di Amatrice nel cuore, un concerto tra le montagne della Sabina per cantare e suonare con Morandi, Carmen Consoli, Mannarino, Irene Grandi e tanti altri. Migliaia di persone accorse nelle zone disagiate e meravigliose colpite dal terremoto. 2018 arriva a Roma e De Tutti, un disco e un tour davvero molto personali. Partecipazione a Sanremo e poi un album sulla sua città e tante storie. Un lavoro artigianale in romano, la lingua che si parla e si ascolta per le strade, anche a Sanremo, con il brano Pazzame Ersale. Bene, noi adesso ce l'ascoltiamo, le canzoni più famose di Luca Barbarossa. Questa è Profili.

Guardaci adesso, t'aspettavi di più. Niente lo stesso, ma più bella sei tu. Che manco una stella cadente avrei chiesto di più.

0: Profili d'autore, brani indimenticabili attraverso la storia di chi li ha scritti.
1: Tutta italiana, tutto là.

0: Meteo Radio.
1: Nella notte locali piogge sulle aree tirreniche di Toscana, Lazio e Campania e sulla Sardegna. Nubi sparse altrove, ma con tempo in peggioramento al centro e al sud. Domani, mercoledì 13 maggio, il tempo torna a migliorare al nord, con ampi spazi di sereno sin dal mattino, a parte residui e annuvolamenti sull'Emilia Romagna. Tempo instabile al centro e al sud della penisola, con nuvolosità diffusa associata a piogge sparse, anche temporalesche, più probabili nelle zone interne. Dal tardo pomeriggio, graduale attenuazione dei fenomeni e successivamente della nuvolosità. Variabile sulla Sardegna, con qualche pioggia, per lo più soleggiato sulla Sicilia. Temperature in diminuzione al centro e al sud. Venti deboli variabili al nord, occidentali sul resto del paese, di moderata intensità sulle aree tirreniche, deboli altrove, e mari tra mossi e molto mossi.
0: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Le più belle canzoni d'amore di ogni tempo su RAI Radio Tutta Italiana. Quando si vuole criticare o addirittura deridere la musica italiana, si fa riferimento per lo più alla passione per le melodie e i testi sdolcinati, di solito conditi con la rima amore-cuore. D'altronde, il Festival di Sanremo è da sempre il regno dei brani d'amore, che però tanto piacciono al nostro pubblico. Esistono, nella nostra tradizione, delle canzoni d'amore straordinarie, che sono diventate emblematiche di un'epoca o di una fase della nostra storia. Noi di Rai Radio Tutta Italiana abbiamo cercato di selezionare, in una compilation di 30 minuti, le più belle dagli anni 60 fino ad oggi, alle 10, alle 16 e alle 23, perché cantare è d'amore.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto ogni me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

essere lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Vaticano, Papa Giovanni Paolo II. Migliaia le persone accorse spontaneamente davanti alla Basilica di San Pietro. L'8 aprile si svolgono i funerali del pontefice davanti a quasi tutti i capi di Stato del mondo. Il 18 aprile inizia il conclave, che si scioglie il 19 con l'elezione al quarto scrutinio del nuovo Papa, il cardinale tedesco Joseph Ratzinger, che diventa Papa con il nome di Papa Benedetto XVI. L'annuncio della Habemus Papam è stato dato alle ore 18:41. 23 aprile nasce YouTube, destinato a sconvolgere naturalmente gli equilibri anche mediatici di chi si approccia al PC, al computer. Il 17 novembre, sempre del 2004, il Canto degli Italiani, meglio conosciuto come Inno di Mameli, viene adottato ufficialmente come inno della Repubblica Italiana. E il 27 novembre il fiume Tevere esonda in Umbria e a Roma raggiunge i 12 metri, livello record che viene superato solo dai 12 metri e 41 centimetri del 1986. Nel 2005 usciva La Guerra dei Mondi, Le Crociate, Harry Potter e il Calice di Fuoco, Star Wars, il terzo episodio, Ti amo in tutte le lingue del mondo, Manuale d'amore. Il 10 marzo ci lasciava Arthur Miller, il famoso scrittore. Il 1 marzo il conduttore televisivo Alberto Castagna. Il 2 marzo Corrado Pani, attore di cinema e teatro. Il 6 aprile moriva il principe Ranieri, terzo di Monaco. Sanremo del 2005 lo vinceva Francesco Renga con Angelo. Secondo posto per Toto Cutugno e Annalisa Minetti, Come noi nessuno al mondo. E al terzo posto Antonella Ruggero, Echi d'infinito. E adesso ecco la musica del 2005. Appuntamento alla prossima con Mi ritorni in mente.

quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

Stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti e bassi.

0: innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra?
1: Suona.
0: Sei felice? A volte. Hai distrazioni? Molte. E la salute? Buona. E la

come va il mondo.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.